0: La voix de Vanessa Paradis.
1: A frequenza mora si de in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: Adio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Si de imbidadi a fa obera gumuna da uloni a uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e on fa dei seminari ogni giorno.
1: D'idea vostra per noi che siamo.
0: Ici RCFM, dès votre réveil,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: Il faut choisir ce matin, Catherine Viguier, entre la raison ou le rêve.
7: Notre imaginaire est très concerné. Bélier, les possibilités de soigner votre corps, votre âme avec la récompense d'une belle complicité. Taureau, votre nature enjouée et pétillante, eh bien elle séduit. Voici une journée sentimentale réussie. Gémeaux, vous allez vite ou vous voulez que ça aille vite, mais les autres ne suivent peut-être pas. Cancer, c'est le moment de prévoir des voyages, de rêver et de voir d'autres gens. Lion, période de transition avant votre période anniversaire. Ressourcez-vous. Vierge, aujourd'hui et demain, vous allez voir qui vous voulez pour aimer ou pour vous expliquer. Balance, vous pourrez surprendre par votre décision. Vous aurez su dire oui ou non. Scorpion, belle journée, meilleure que les précédentes, vraiment. Il y aura de la féerie. Sagittaire, vos supporters sont là, présents, ils ne vous lâchent pas et vous adorez ça. Capricorne, un déplacement, enrichir vos connaissances ou parler de tout et de rien vous fait du bien. Verseau, la période est aux remises en question et aujourd'hui, c'est côté finances que vous vous interrogez. Poisson, une belle journée, une journée qui vous met en valeur, alors sans en faire trop, eh bien savourez. Et pour nous tous, on s'illumine soi, à défaut de l'être par quelqu'un d'autre.
0: Merci Catherine Viguier, c'était l'horoscope de ce 12 mai.
6: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Tout le monde, ravi de vous retrouver ce mardi matin avec le reste de l'équipe. Alex Antonini pour la rédaction à demi-heure fixe, les journaux en langue corse. Salude!
8: Salude, salut à tutti!
0: Et puis à 7h et 8h, nous retrouverons Camille Parsi pour l'information du jour. C'est Théo Lacombrate qui réalise cette émission. Il y a Andrea Petitjean qui signe les illustrations pour Via Stella et qui met en image cette matinale. Nous allons retrouver les photos des créations de Léa Gordon. C'est une créatrice qui est installée à Ajaccio et qui fait main, du sur-mesure pour les robes de mariée notamment. Très bel atelier que Michael Andréani a visité pour nous. Du côté des enfants, avec Vanina Bellini, nous donnerons la parole à Matteo et puis nous lui demanderons quel est son lieu préféré. Ne ratez pas la chronique sport. Enfin, on vous emmène au camping de Golfo di Sogno. Et oui, c'est là que sont retrouvés près de 200 joueurs d'échecs pour disputer un tournoi à très forte dotation. C'est l'Open de Lecce. Ça dure une semaine et nous verrons comment cela s'organise côté ligue. Il est question d'échecs. Sawa, seore mezzo, Alex Antonini, buongiorno.
8: Buongiorno Isabelle et buongiorno a tutti.
0: Principiamo con un fogo d'appartamento stanotte in Ajaccio.
8: E un fogo appicciato verso Novo Reiser in un appartamento di residenza Petraimare. 27 persone sono state piate in carica dai spingivoghi di Ajaccio, posto che erano incomodate da ovumo. I soccorsi hanno mobilizzato i mezzi importantissimi con una cinquantina di domi sopra l'altro luogo, il fuoco è stato curato verso 11 ore isera. Dopo avvalata di un Sporting Club di Bastia in Lega 3, Claude Ferrandi parla per la prima volta. Il presidente di un club riconosce i sbagli che sono stati fatti mentre sa stagione e ci dice che lo appronta a stagione da ben in terza divisione con un piano d'economia in cui separava un cemica di budget previsionale messo in ballo. Claude Ferrandi ci dice di no che non ci saria mica i difficoltà per franca l'esame di ADNCG, o gendarme finanziario di Ubalo. Infine, malgrado i parlacci, il presidente assicura già che lo sarà imposto, per parlarne più a lungo. Claude Ferrandi è un nostro invitato, autore meno un quarto.
0: O barco eoliano in mare e co progetto di un gruppo italiano ENI.
8: È un parco che saria, se lo ben è sevato, il più grande parco offshore in mare mediterraneo, progetto nell'acqua italiana, ma solo a 17 km solo di Agorsica, e il parco naturale marino di Gabigorso e di Lagriate, una vicinanza che giustifica già l'inchiesta pubblica d'un mese principiata il 5 di maggio scorso in Denoi, e a sollecitazione di un parco marino isolano per una contribuzione alle conseguenze ambientali. Un articolo completo e da leggere nella nostra della ICI RCFM.
0: L'emissione di redazione consacrata ieri mattina a droga in un quotidiano di Gioventù Corsa.
8: Polizieri, giustizia e professionali di la dittologia vagino a stessa viura, una banalizzazione di droga che inquieta. I Pumonte, più di 31 kg di cocaina sono stati ciapissano contro una decina allo stesso periodo anno. Redi sociale, consumatori di più in più giovani, nuovi prodotti e spiegazione con voi, Roland Frias.
9: Ciò la compie con suo discorso chi voleva credere con c'è droga in Corsica, di ho constatato da Anne Vela, direttrice di Abulizia Nazionale di Cismonte. Secondo ella, hanno cambiato i uso i traffici con rete più mobile e consegne organizzate attraverso le rete sociali piuttosto che punti fissi di vendita come in continente. Dalla Dusoio, procuratore di Repubblica d'Ajaccio, Nicola Sept, parla di una cocaina diventata più accessibile, consumata da brovigli vari di più in più, con un rigiovanimento rimarcato in particolare tra i giovani maio durante serate vestive. Altra allerta o brotossido d'azoto, un anco classificato oggi come una droga fuori di legge, fa crescere i pensieri sto prodotto. Il dottore Marie Fanny Giustiniani, al lato di Addiction France in Corsica, ramenta che lo boi in gena subito a prima presa bruciature, lesioni neurologiche grave e disturbi di motricità.
8: Me con Roland Frias di Biodedali e annanta nostro sito internet con l'emissione da ascoltare in podcast e poi su Paimuso Risera dopo un'ora e mezzo di discussione per l'intersindicale CGT-STC di Adrez, che è stata ricevuta dal privato di Agorsica Eric Jalon. Secondo le lettere della direzione di lavoro, alcuna risposta di privato vanno verso l'appacciamento e hanno da conduce a situazioni di più in più compiegate. L'intersindicale palesa una maniera di gestisce pessima, quasi fastidio, e a nominazione da ben ad un direttore regionale con un profilo contestato. Stato. Un'assemblea generale è prevista su marti e i personale non mettono mica da ganto l'idea di Moesi Dorna.
0: Non è mica una sorpresa, Alex. Jacques Costa, solo candidato, è stato rieletto a presidenza di Barco Naturale di Corsica.
8: Un posto occupato da poi il 2013 con un quattresimo mandato da bene e anche stato plebiscitato dai delegati della collettività e dai 168 comuni di Barco. Una struttura dura che fra l'altro gestisce l'alta strada con i rifugi montagnoli, ma di no a riserva e scandola. Jacques Costa si è rallegrato di Salidiano e ha diveso il suo bilancio con appena più di 13 milioni investiti nei sei ultimi anni. Ci parla di essa ambizione da bene.
10: Continua a migliorare ciò che ci ha migliorato, montagna, tanto patrimonio, e montane, e strade, tutti i bagliagli, montagna, ciò che abbiamo fatto sino a
11: trattare e
10: sviluppare. Trattare e dice bene, sviluppare è più complicata, perché bon, le stie più nimo ci vuole con l'anno, ci vuole più nimo, bon, po. Ci sono chi si sente che la Camera di Cultura abbiamo le riportaggi dei pastori in montagna, si sente che ci sarebbe qualcosa, una mossa che può non ribire. Una cosa è così, che i pastori non le stie. e che di pugno non vuoi su. Anche se è appena complicata, anche il nome che c'è qua è appena complicata.
8: Un'intervista firmata da Patrick Vinciguer. Infine parliamo di una giusta isca che con circa 200 giocatori in Lecce, 30 nazionalità statunite, da poi sull'uni per il primo Open internazionale. A maggior parte di giocatori soccorsi, con di sicuro a partecipazione di Marc-Andrea Maurizi, che sarà di fronte a Alexander Dushenko, grand maestro tedesco, anche Loek Van Veli, un irlandese. Ne parliamo allora una decina di minuti in cronaca sport.
0: A ringraziarvi Alex, a dopo.
8: A dopo, con piacere.
0: 7h30 per un altro notiziale. È sempre coperto a ponente o gelo di stomarti, pioverà in centro di Agurciga stamane, fuori di sto luogo si pesa o sole da Bunta di Ogabigurzu sino a Bonivadio, o libeccio concerna a Valagna, bento che soffia forti nei luoghi abituali, Balagna Cabigurzu, bocche di Bonivadio e poi Alto Viu Morbo, attenti a un maroso o a punante. Infine, in quanto temperature di soiorno, so arte all'Oriente, 27 a Ubiu, 27 gradi aspettati per Aleria, 26 in Portivecchio Bastia o San Fiorenzo, di Giotto in Pianna.
6: Ici RCFM,
0: actu locale, musique et bonne humeur. Ascoltez-moi et diamant dialézi.

0: bleu de ciel.
1: Sawa, c'est Toremenu Deji.
2: Dès votre réveil,
3: ici RCFM. Le réveil 100% local.
1: Mais parlez-moi, wa, dit l'ourte ou dit Matteo. A au micro, fono dit Banina Bellinio, dit salud.
4: Salud. Oggi siamo con Matteo, un sedilo di CPC1 di Ascola di Viguglia. E gli ha domandato qual è il suo rausologo preferito.
5: Diagorsica.
4: Di? Oh, da stra?
5: Diagorsica di... Somnico.
4: Somnico. E di Adogasa?
5: Di Adogasa o Mojardin.
4: Perché?
5: Perché ci sono piante. Possiamo giardinare come ora, possiamo piantare piante.
4: E cosa faccio come in un giardino che dobbiamo?
5: Beh, là io devo fare il duvone, a piantare l'erba, poi le boumade e tutto questo.
4: E dopo io mangio le boumade?
5: Sì.
4: Sono buone?
5: Sì.
4: E fiori, cosa faccio? Nai, ne hai?
5: E quasi tutto il mio giardino.
4: Dio do abu di no che ti si occupa. Ni?
5: Di.
4: Cosa va oggi? Quando è tutta noi?
5: Quando è ma noi io gioco illego.
4: Ne hai prescelti?
5: Di, o mio prescelto di un grande avio.
4: E ti piace di più illego o l'avio?
5: Beh, l'avio illego.
4: L'avio illego.
3: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
1: Demain, sentirez-moi Clemente, in Ceuno, di Ascola Gorsa di Bastia, parlerez-moi di Viaggio, con Suzzi De Luccio, in giro a un'altra domanda di Banina Bellini, perché ti piace ad Ascola?

0: Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour vous.
1: Ça va Rémi? Plus de peur que de mal?
2: Oui Cerise. En plus, les pompiers sont intervenus rapidement. Mais avec les fumées, je crois qu'on va pas dormir ici tout de suite.
1: Rassurez-vous, Groupama est là. Contactez votre conseiller Groupama. Il va s'occuper de vous et nous financerons un logement similaire jusqu'à 2 ans si nécessaire.
2: Je vais pouvoir chercher dans le coin, Cerise.
1: Garder ses repères, c'est le meilleur moyen de traverser ce moment difficile.
3: Groupama,
1: toujours là pour moi.
0: Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties présentées, se reporter au contrat.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
6: Arin Gradia, bidesse gousinou meroz, yann antalonde, et diavreguan samor, associé toremé, dzwawa. Retroemo, unotidia, les kumboy, Alexandre Tonini, bonjour.
7: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
6: Et dobois, valada, di ou Sporting Club di Bastia, in Liga Dre, ou Brésilante, Claude Ferrandi, par la paix à prima volta.
7: Claude Ferrandi, riconosce isba, il fatti mentre sa stagione indigeggia, mica parawa, quale sarà l'intrenatore di ou Sporting l'anno qui vende, ou Presidente Bastia, ci ha dino confirmato, che lo firma o ha imposto, e che lo abbrontawa a Lega Dre, con un piano economico, anche se parawa, un c'è mica il budget previsionale e fissato, ascoltiamo il presidente del Sporting Club di Bastia, Claude Ferrandi.
8: Qualcosa di veramente speciale, a giocare buon inverso, questa relegazione ci va già abbastanza male. È vero che abbiamo annunciato qualcosa di diverso per la stagione, forse non si è mica abbassato come noi pensavamo e come volevamo. In regione penso che sono parecchie, decisioni con non sono mica stadeone, a parecchi piano di un club, non ha un sport o non ta a maniera di come si dice manager e siamo mica stadioni non ta qui tanto piano finanziario forse che avremo un budget di Lega 3 non possiamo mica spendere di questa maniera quando siamo in Lega 2 o quando siamo in Lega 3 e per questo che ha mandato ai miei soci di Venezia e Ramonsem abbiamo rivelato tutto a maniera di portare sul budget e di fare e buone scelte per questa giornata.
7: Mais avec Claude Ferrandi qui vous pouvez arrêter sente plus à longue autour remène un quart et stamane un nostro invitato vous pouvez déjà lire l'intervista Sanazan à notre nostro sito ici RCFM et nostre rede sociale.
6: Stella Grimes, auquel est d'un sidel ou dipendente d'Astigoulor et mica d'un jugador et qui pensa à Zogarriera.
7: Così ha detto Arisera Dumegui, dianante esore de Zugiale, o capitano e difensore centrale di Trentani, ha annunciato che l'usinanda o adiu Sporting dopo i 6 stagioni e 137 partite giocate sotto maglietta turchina. Dumegui di con mica stato prolungato e che ha dunque giocato la sua ultima partita con Sporting sabato sera contro un Mans. 27 persone prese in carica dai spingivo Garise e Rinaiaccio sono state incomodate da un fumo d'un fuoco capicciato in pian di terra ad un bastimento in Petraimare verso Nuova Risera. I soccorsi hanno utilizzato i mezzi importanti con una cinquantina d'omi sopra luogo. Il fuoco è stato curato verso 11 Risera. Il gruppo italiano Eni vuole costruire un parco eoliano in mare a solo 17 km dai nostri rive nel lago italiano, vicinanza di noi con il barco marino di Gabigorso e di Lagriate che giustificheggia l'inchiesta pubblica d'un mese principiata il 5 maggio scorso in denoi a sull'igiazione di un barco marino isolano per una contribuzione a nante conseguenze ambientali. Se il progetto sbocca sarà il più grande parco eoliano offshore di un mare mediterraneo.
6: Il conflitto continua di l'ADMR di Ubumonte.
7: E ci pare che lo da continua due rappresentanti di Ubriveto hanno ricevuto rappresentanti sindacali a rimane e poi in un dopo mezz'ora a direzione in un scopo di trovare una soluzione paese di crisi e due a parte hanno presentato e so rivendicazione. Olivier Castel.
9: So giunta a posto anche da propria e vigo i salariati, ma la dunita di rimattina nei lugali a Cini la gaia pensa che il conflitto da continua. Un servizio minimo è assicurato, ma indica di forza ovriere che il cambiamento di condizioni di lavoro è spirato il mondo. Sono pronta a rinunciare al suo soldo anche per un pezzo, dice Elisabetta Scolca. Domanda agli salariati il mantenimento dell'accordo, a partenza dei dirigenti, un studio sul giallo economico e un amministratore giudiziario temporaneo. È prevista una mediazione nei giorni d'avvenna. Per prepararla, i due parti sono stati ricevuti dopo mezz'ora da rappresentanti del prefetto di Corsica. Dopo 3 ore di contrasti, la direzione ha ricusato di commentare. Aspettano una risposta ai salariati per stumarti.
7: E po supa e mouzo a rizera, dopa un ore e mezzo di discussione pa l'intersindicale CGT-STC di Adrets, che è stata ricevuta anche da un privetto di Corsica e Eric Jalon, seconda le letti della direzione del lavoro, alcuna risposta di un privetto va nuver sull'appaggiamento e hanno da conduce a situazioni di più in più compiegate. L'intersindicale palesa una maniera gestisce pessima, quasi fastidio, e a nominazione da venne d'un direttore regionale con profil contestato. Un'assemblea generale è prevista su martedì o pomeriggio e il personale non mette mica d'accordo l'idea di Moisi Dorna. Infine, a strada territoriale Binti, cioè stamattina tra Casanova e Corti, a strada è sarata tra 9 ore e mezzo sino a 11 ore e mezzo per sicurizzare un scoglio minacciante. Ci sono deviazioni messe in piazza in Benacu da strada dipartimentale 143 e poi a strada territoriale 50 e poi altra saradura con travagli stasera in un tunnelo in Bucugnano. A strada è dunque cosa da 6 ore in sera sino a 4 ore in mano. Vi tocca dunque a passare per il paese direttamente.
6: A ringraziarvi Alexia Adubu.
7: Adubu.
6: Autore di 10 minuti per complimenti di ovoro. E nous dit di udam pou kouna jornada piu tiara o die bel udam pou guaji dabartu tu fora di u djantru di agur siga ki ferma sota inouli e forze a bio djastaman uzole e prisanti fora di u rudionu cortinesi e uantu sofia zampre e furtu u libechu imbalagna in ibuki di bonivad u l'alto fiu morbu e u gabigurzu attenti a umarosu lo appunante ed imperadure le so assai arte all'oriente sina 27 gradi a ubiu per aliria odie. Domane sada ingattivisce uge lo appunante soprattutto in ubumontu ridorno a madina di inuli e forze di la quade si peserà usole u dobu mezziornu in agursi gazane a ci dice Meteo France ma Sofia Razan preuantu in i loghi abituali.
5: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
6: Libraire intermittent et écrivain inaccompli dont la vie sentimentale est un fiasco, Marc-Antoine Cianfarani vit en reclus dans un hameau de montagne, d'où réfractaire à l'attitude de ses contemporains qui sur la côte rivalisent de compromissions pour assouvir un matérialisme dévorant. Il assiste à l'inexorable pillage d'une île livrée à toutes les formes de dénaturation. C'est le pitch de Morto Orio et ça a donné lieu à une pièce qui sera jouée au Palais des Gouverneurs ce 22 mai à 20h30. Regardez vite sur votre calendrier. Si vous êtes libre pour aller y assister, vous pourriez être nos invités.
10: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mordi.
6: 04 95 32 22 22. Si vous voulez participer, vous appelez vite Marion Jodos.
10: Et un vieux ciré jaune.

0: ta nu grupo Pancetta Paradise dans ta RCFM. 8h45, le forum. Michel, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: On vous écoute.
1: Pour se voir la course.
0: Eh, quoi, sigour.
1: Bon, voilà. Voilà, si passe à aller vester des orgues. Donc c'è una volta per mese c'è un ballo popolare, voilà. Donc paghiamo 2 euros. Yeah. A muire a noti acqua. Questi mette dopo ce la paga, bon. Ma ciò che voglio dire è che è una vergogna, ciò c'è un ballo, non c'è mai clima. Si muore il gallo, hai niente sua.
0: Ah bon?
1: Andiamo, domandiamo per Aglim, non c'è mai, dice no, Aglim è in panna, ma c'è mica, non è mica vera questa, perché io sono andato a un affare e c'era Aglim. Donc, non capisco mica. Sta affare qui, voilà. Vorrei essere un responsabile, perché qui c'è una vergogna, vivo anche a mettere, c'è una vergogna, perché la gente dice non onda. Certi si piangono, ma un faccio non onda.
0: Non si può mica prevenire, no? Se no.
1: E già prevenire, ma è regione prevenire. Il problema è qui. Perché vi spiegavo, non c'è più di 100 persone, come c'erano domenica passata. Dunque, sapete, non c'è 100 persone, niente. Da questa me ce ne sono qui più, ma fai, dico 100 persone. Aprite una porta. Un quarantaio, ma non c'è nemica un quarantaio perché una porta è aperta, non dice c'è questo quarantaio, ma non capisco mica, il problema è che c'è il clima.
0: Yeah.
1: Io sono andato a Bergamo a fare, non c'è tanto, e c'era il clima.
0: D'accordo.
1: E qui a Sciacquurto che c'è un ballo.
0: Ho capito, non c'è mica il clima, non è mica accesa, d'accordo.
1: C'è okay. Una vergogna, io dico francamente c'è una vergogna, non dice non onda, ma io la dico perché è vergognoso. Una villa come Bogu, c'è tutto. E io una serie di viste, capisco mica. A Sciacquotto c'è un ballo, nemico primo, a stazione, i cavalli, un fin d'annata, ma sempre, è stato sempre così. A Sciacquotto andiamo a domandare, ma c'è mica, capito? La clima, ma c'è mica, non è mica vera questa affare qui, non è mica vera, perché io so che non è mica vera.
0: E beh, mi sa di passato, Miguel, vi ringrazio.
1: Buona
0: giornata
1: a
0: Verici. On nous signale qu'un camion s'est encastré dans le mini-tunnel en face de la mairie de Bastia. Sûrement donc de grosses perturbations sur place. Prenez votre mal en patience. Si vous pouvez passer par un autre endroit, faites donc camion encastré dans le mini-tunnel en face de la mairie de Bastia. Un message de Christophe sur WhatsApp. Je voudrais revenir sur les faits supposés rapportés par votre auditrice Angèle. Les affirmations sont graves. Il serait intéressant que les services compétents puissent vérifier la véracité ou pas de ces affirmations et vous tenir informé. Elle dit avoir des exemples. Merci. Voilà donc pour le message de Christophe suite au dernier appel de la première partie formulé par notre auditrice Angèle. Un auditeur Franck nous a envoyé une photo à Ajaccio du lycée Fesch. Il nous dit, pour info, pour l'auditrice précédente, les jeunes n'empêchent pas de rentrer au lycée. Photo prise à l'instant, alors il était 8h20 lorsqu'il nous a envoyé la photo. Alors on voit pas de banderole, pas de jeunes devant la porte, mais on voit de très nombreux conteneurs poubelles qui ne bloquent pas l'entrée, certes, mais bon, on peut se poser les questions. Il nous dit que donc l'entrée n'est pas fermé. Bon, à suivre, affaire à suivre et à vérifier. Le forum 04 95 32 22 22, il nous reste 10 minutes. La page Facebook ici, RCFM, le compte Messenger et WhatsApp. Voici Benabar, quoi qu'on dise.
2: Quoi qu'on dise, on les vit entre deux tourments. Je précise qu'on est surtout anciens enfants, on rassure.

0: Allez, un demo ridroa, on a pris ma téléphonade et quella di Giuseppe in Bezzani per apre l'émission. Allez, vous saludez, mon Giuseppe, buongiorno.
1: Ciao.
0: Yes, salute.
1: Oi, Juanca.
0: Buongiorno.
1: Di salute, ti ho salvato morta le mani.
0: Come ti ho salvato? Ah,
1: non mi dico.
0: Ah, vedi chi, dunque, posso essere ancora appena interessante di noi ogni tanto?
1: No, ma allora questo è passato da vicino, da tutte le fai la televisione come tutto il mondo.
0: Yeah.
1: Qui sono passato da vicino, ma il vento che è a Vene, allora ho anche pensato una seconda, se te vuoi, sono parlato subito dall'emissione.
0: Yeah.
1: E scritemi pure, ha soffiato,
0: Yeah, so, era annunciato.
1: Allora mi sono permesso lì a tutto, pomate, già i pisi alti erano 2 metri d'altura, vi rendete conto qui il vento?
0: Ah beh, yeah.
1: E sarebbe stato un peccato, eh. Tutte le anni così, cioè si attenta a tutto, ci ho liato pomate, tutto,
0: E forse che ad arrivare di nuovo vento qui.
1: D'accordo,
0: d'accordo.
1: Boh, erano oliate anche un anzo, ma mica 3 volte.
0: D'accordo.
1: E qui fuori a misura che ingrandano. C'era giusta una canapetta.
0: Yeah.
1: E qui ho peccato a perdere tutto qui,
0: Vabbè, ieri sarebbe stato comunque un peccato.
1: Beh, sì, ma francamente non sappia mica.
0: Bon, vabbè, vedi, per tanto meglio. Fammi l'affare in concertazione. Fammi l'affare in concertazione.
1: Sono fieno oggi, ma non da bene con le mani.
0: No. E ah, allora, no. Su vento gusti, ho fatto che le piove su Nenzo, un bene mica troppo presto.
1: Mica ve.
0: Ah, voilà.
1: No, facevi mica ve, sono sciffonati.
0: Yeah.
1: No, i legumi facciamo mica bene, Non è che i pomodori riscano l'onda sono troppo assi, ma è così, cioè si attenti, io i giovani capisco appena, diciamo che sei sempre andato, avevo un bell'orto qua, c'ho la battesi,
0: Ah, io mi penso. Mi vuoi dire sta monica che abbiamo levato un dell'orto? No, così pensavi appena, per conosce.
1: Vabbè. Io amo divisa, è per questo che per me che ci sono la prossima città, e amo divisa Maginca. Per me è un affare, quello con Maginca mica, Maginca a terra di dall'aria, i legumi, è ingrossa un affare così, e per me, lui, attenzione, non sono mica Monsieur Bizzani, giardinaro, ma posto che mi riesce e a taglia, ti ho detto 20 volte a taglia, e a macinchera per me, questa dopo la preparazione, dopo la preparazione, credetemi pure che il mio pomodoro che ci ha messo, si manda che bene, ma c'è 200 a mettere, sono pronti, credetemi pure che a terra è zappata come l'usore, perché quando entri frolla completamente.
0: Ah, giusto appunto, voilà, giusto appunto, quando è bomba gli incade così, si attenti a che precisamente? Che di chi eventuato fa che ti ha incostruito, gli ha detto un colpetto, rivenite, è l'occhio che comanda.
1: Oui, esattamente, è stata sempre, si bomba gli incade mica, è radiche, una volta che metti in acqua tu puro l'acqua più ana. Mm-hmm. Radica, ne è scinta Giovanco che scinde e radica e impedisce il legume di crescere.
0: D'accordo.
1: Ma chi incendo, gli date l'aria e così riparte.
0: Dunque
1: è semplice, è semplice, ma solo averla imparata, cioè che sia andata a me. Ma chi era, o più erbo che dice? O più erba dice?
0: Come dice proprio?
1: Il più erbo dice, gli va meglio, due binage vale meglio che una rosage.
0: Ah, d'accordo, sì.
1: Attenzione, i più erbi sono giusti, No, io dico mica che non c'è mica un'altra maniera di fare, questo non la posso mica dire, e non so manco l'ortolano usolo, non esiste mica, ma tra la preparazione del terreno, tra la macinchera, tra l'occhio, solo l'occhio, solo a fare un giro tutte le mani, per mezzo che si passa. Mica parlate di queste occunerie, ma andava bene tutto ciò che si passa. Cacciavo via l'erba, non la passione, dopo il risultato è qui. Ci sei ogni, non sono mica contento. Non sono mica contento, per esempio, quando ho parlato alle sera, ho visto che il Rode cominciava a essere sciuffonato dopo vento, ma c'ho da fare qualcosa, io dico che i giovani che vogliono imparare a fare l'orto, io sono capace di dirigiarli come giugiore, perché chi ha i risultati non è mica per vantarmi, mi ne affutto, non è mica per passare giù, e a me c'è che mi interessa di riescere qualcosa, aiuto parecchio a fare da per me, pertanto sono andato a scuola, ma a forza di vedere le cose, un affare riesce, l'altro no, ce l'ha eliminato, che riesce, mica ritiene che riesce, ma questo deve essere sempre in grento.
0: Ne ricevi ogni tanto giovani o meno giovani, appassionati, anche bene, una domanda, qualche consiglio.
1: Io
0: non si posso dare. Come vado ogni tanto a radio di noi, ma non tu dereno in diretta è sempre meglio.
1: C'è l'anzianità, c'è l'unità, e soprattutto non sono mica stercati.
0: Questa è la prima cosa.
1: Sono capace di mangiare 100 pomate da mattinata. Quando c'ho da fare, c'ho da fare. Cioè, mica rimetto non domani.
0: Ah, si può mica va in due aperte, no?
1: No.
0: Una cinquantina? D'accordo.
1: Io volete fare. C'è tutto chi gioca, la passione, la ritirata, la salute.
0: Il tempo, tutto.
1: Il tempo è la passione di noi. Che volete fare? Io, per esempio, anche andando un orto, un nemico vero. Amiturgo, attenzione, io anche Amiturgo, sono nemico un amico intimo Amiturgo, ma quando vado un antorto bego, c'è chi è vecchio, c'è chi è meno, ma Amiturgo, non dico nulla.
0: Fuori di la persona che vi manda o strubare,
1: questa
0: è un'altra cosa, io di sicuro.
1: Per esempio, io mi dico a Ruggine in corso, va bene domani troppo erano anche i pomati, so che cagliava. Domani, questa è la chiesa detta con Saveria, ma se non mi sbaglio, la chiesa non lo vuoi, e io domani, qualche sia mi dice, io mi porro in grossa non mica, io voglio porre la chiesa in grossa. Perché la chiesa provata in me, è maschio ogni corpo, dunque già sono la soluzione. È così, ma io so come non ci piace mica parlare di noi, io anche.
0: Io ma non sono mica, sono manco appena orturano.
1: No, parlo mica di l'orto.
0: Ma adio capito. Allora, no. mi viene un'altra domanda, aspettando forse d'altre telefonate. Qual è il vostro bustimo, il vostro legume preferito a lavorare, a coltivare? Quello che vi manda forse, o che vi dà o più piacere una volta che l'è sbucciato?
1: Vai a spiegare. O più facile, io ho pomo. Può più fare io pomo, un'orta con pomo, un terreno è preparato, coso su, bancati in novembre, a terra che le sia come un giorno, e soprattutto la più vita che è venuta, so 5 o 6 anni, mica l'ultima, ma questa adesso è una divisa di pomo incredibile.
0: D'accordo.
1: C'è cascata, e poi sono arti di 70 gente, è cascata, che si può, erano cominciando a essere in fiori, cominciava ad essere fiori e l'acqua che è entrata di vighi ha avuto talmente ceppi che può bene lo so di bauletta non seccano più.
0: D'accordo.
1: E ce la sapevano fare un pomo in da terra secca un'ingrossa mica. Un pomo quando è da grosso, quando è del fiore se la sua terra non è mica grossa non cresce mica, adesso è tutti chiusi.
0: D'accordo.
1: Vedi? Ma un legume più difficile da fare di la pomata. Io pomidoro. Il pomidoro ci ho lasciato un grindà, ci ho lasciato un robusto, nudo, andato a 20 gente. Questo tutto il mondo lo sa, c'è cacciato di succione, tutto, questo è così a nudo. I succioni del mondo sono cacciati, porta la malattia. E dopo ciò che c'è sopra, soprattutto mica toccare. che non si vede un ceppo, che un pomodoro matura, meglio, di notte, in luglio, che un sole. Un sole, un vaso si ca, indurisce la pelle, non è mica maturo un grano.
0: Ah, donc travaille, enfin, dis-je, ou meilleur per abumada, et quand elle a travaillé, elle se bosse cousi di notte.
1: Exactement.
0: Ah bon, ça, on l'a jamais amica.
1: Exactement. Et pour ça, sente, j'ai un type di Valagna, qui m'a chiamata, a presente un pilare di pomidori.
0: Oui.
1: L'ha preso manco uno. Et io, da che m'ha spiegato un mese passato, i pomidori di rocco di fiore. Da 11 luglio o 23 agosto, a periodo più calda,
0: yeah.
1: Il pomodoro soffre. Quando mi dice che il pomodoro mi piace il gallo, non è mica vero. Il gallo sì, ma mica il calore.
0: Ah, yeah,
1: tutti i sovioli sono cascati. Tutti i sovioli sono cascati. È una mica. Questa sì che è interessante, la pomata. Questa sì, io li leggo tutti gli anni,
0: E fa interessante,
1: mi piace di la radio, non la tona, mica di la radio, mi piace mica.
0: Interessante, ma voglio vi domanda con tu che una sorveglianza di tutti i giorni, cioè la
1: esattamente, e allora un affare, una chiumadetta che ha radio si può mica di, da punta di ostre pomate, da punta di ostre pomate, questo è per la ruggine, se un caso che lo piove tutti i giorni, cioè lascia due branche, vine fine, che la malattia di arruggine non va mai in de branche fine fine, va sempre in de branche rosse. Dunque, o caso, che le vostre pomate hanno preso un milione di arruggine, fa tagliare grosse per rinforzare i tucci.
0: D'accordo, questa Marigoldi che ha già avete spiegato. Già. Bon,
1: e qui le pomate, l'età è in ritardo, ma l'età è...
0: Ma la verrete di stessa, d'accordo. Voilà.
1: No, io mi piacerebbe avere qualche giorno do capo fondo. Potremmo parlare do capo fondo del lotto. Io faccio 1400 metri,
0: mm-hmm.
1: E 60 kg di pomate, di pomi, che sono magnifici. Dopo c'è carote, c'è un piccolo seno, ma ci vorrei essere attento a tutto.
0: L'artiglio che mi mettete?
1: Ah oui, l'ho chiamato la giorno con la Urogna.
0: Ah, bene.

0: Oye.
1: Ben, ama benen hava. Benen hava. Kaki yan kami kapurta. Era ki istin ki aja ju de poi un mese, ma adesso si mi caruta. Kami.
0: Ah, oui, a du vis tout le temps. Si Borghione, sabato e domenica a Rampaese, cominciano a garage. Sono mica prima dice.
1: Ah, no, è sempre un caso.
0: Ah, d'accordo, d'accordo. Mi varia, mi varia non, appena in avanza.
1: Noi in dei tempi amavamo. E ne conoscevamo un garage, un mondo, guaioso, sotto a Bizzani. Aspettavamo
0: due e me beco che cominciano a
1: Oui, sempre a caso normalmente
0: cominciano a essere garchi Ma allora volevi dire che in piaggia sono già sortite perché noi giungiamo sempre appena in ritardo in montagna.
1: No, ma queste sono che prima sortano là cioè che chi a piazza dice De se noi rimaniamo prima sei andati.
0: Ah, questa sì.
1: Oui, sei andati, normale una fame,
0: yeah.
1: E Gianni Pigoni,
0: yeah.
1: I Pigoni sortano di maggio, e Merle e andati, sortano di maggio e Gianni una fame, e io ego, e avevo un piccolo periodo in tutti, sbuligano, cercano di armi.
0: Yeah,
1: e
0: yeah,
1: quando poi sentite, da mano a sera, tanto... E quando vivete in d'orto cambiano il luogo e ruspano per pigliare le armi per da mangiare i pigoni.
0: Non i sogni, per la famiglia.
1: Oh, vabbè, se... è andato in Tausolano.
0: Ah, già venire per credo. Che un bello isegno è che un giorno c'è uno che mi ha dato un mandato consiglio e mi ha già trovato dice radio non è ben serio e ben risponde perché c'è uno che mi ha detto domanderai non so più o cadetto dice non so più a che occasione ha detto beh, ma ricordo più come non ti ricordi più no io sono mica passionato ridengo certi affari di sicuro ma mica tutto
1: oui.
0: Come un passionato che ha da ridare a virgola precisa
1: e quando parlo a mano avanti il giorno se ore e mezzo quando vago a mano pa, quando vengo l'orto giro da un pinza all'altro faccio tutto si può mica spiegare
0: e beh provita di continuare a provita e o principale
1: lasciamo la piazza all'altro questi orti
0: ringraziavi una bella giornata a Beige. Ma ci siamo fatti una bella chiacchierata così abbiamo lasciato di nuovo appena di tempo ai nostri amici per intervenire e avvicinarsi e ho caso di Lorenzo noi Biezzole. Lorenzo buongiorno
2: salute a tutti. Allora oggi per principiare oggi Juanca
0: yeah.
2: Da rita a te c'è gente simpatica, attenzione, non so mica le zinche, ma sono giovanotte rave, eh. Allora tengo a ringraziarle perché di queste sono le persone in ombra.
0: Hai ragione, posso d'accordo
2: appena
0: con te.
2: Come noi, quando tu passi per questi luoghi che tu venuti già su pulito.
0: Mm-hmm.
2: E allora c'ho la pace alle porte perché sono giovanotte veramente di bella simpatia. E ringrazio assai.
0: Allora, avvisa di se l'erano le cinque.
2: Ah, ma come ha detto, ma avuto una la escursata e poi che la continui si è escursata, ma ci hai tagliato un gol.
0: Ah, ali, colpa mia. Ali. Ah,
2: allora, ma ha detto tutta maniera quando lui c'è un bel giovanotte so per Juan Carlo. No, un cinedato, non valeva bene.
0: Ah, siamo fortunati qui, è bene che siamo fortunati.
2: Allora, è sciavure, sono belle buone, ma riveniamo a usare.
0: Yeah.
2: L'amico che parla, ben intesa, che ha la sua passione,
0: Chi
2: parla. È più che un libro, di la sua passione, io lavoro, e fortunati la gente che sono appassionati, io lavoro. Io ne faccio parte di un mio e faccio diceremo una morita a un più so chi mi piace
0: appena come me di noi un altro dominio ma a giù sa fortuna di noi di se due bulia esse
2: Pontugno a due
0: ma questa se, e questa non la sappia mica all'inizio
2: ma
0: me ne sa bisogno
2: se hai bisogno di rimpiacere
0: a
2: orto siamo solidari sai.
0: A mi penso io.
2: Allora, per rivenire a fare belli sensati, mi scuserai, era per queste montagne,
0: mm-hmm.
2: E pensavo a voi, ve ne intesa, perché ne fate per l'idea di questa famiglia che appassionato di lingua

0: corsa e mi si pare avventeso che c'erano gente in un passionati da Uvenu, da Esighiera Ivenu, da Evalle Ivenu. No, mi sbaglio.
1: Allora, eri un creo mica, ma è accaduto in delle missioni, ma io dico che mi vengo di radio in no, ma bon.
0: Allora mi sbaglio, per via che si sentiva tagliato e mi si pareva che un momento altro si parlava di l'epiche di Dondo, cioè del materiale per si cauveno, per fare uveno all'epiche, quei volone e compagnia.
1: Forse allora non era mica ieri, ma non sa ieri piuttosto, non benderi, sono dico mica scimida. Era Battisto che gli ha detto due o tre parole, non ta, o allora gli diceva poi che parla. Ah no, hai ragione, allora mi rivene. Hai ragione, inteso, eh? E diceva poi da là, da somma bengo che parlava che avanti le macchine usavamo, di rascava, tagliava, qua valge, eccetera, eccetera.
0: Sì, ecco, allora vedi, questa in un, è un affare di uno strumbo antico che possiamo rammentare, io l'ho conosciuto, non so se tu l'hai conosciuto, un moabo mi parla e mi spiegava che quando ero un giovanotto faceva le vallette in veno per mettere una stalla per l'inverno, per i cavalli, per le mule e per i sumeri, con la forlana e con il cascione. Sai, so che lì è un cascione.
1: Un cascione, di un grosso waulu, c'è radio.
0: No, ma all'uso all'uso per un veno.
1: Forse, allora, esattamente non so mica, ma sarà per metterlo, per dargli una forma speciale, c'è radio.
0: Allora, per la sicura che non parla mica quelli che chiamano, ma non sai più che me, ma mi faceva piacere di parlarne. Un uomo mi contava che partivano con questo cascione a codo che mettevano dentro una mula, parlano peste piane, peste piane di paesi, peste ripate, sotto l'olive e compagnia, e capiano, pari un cascione di persona morta, come lo si dice. Era un vero cascione rinforzato, questo maneggio e tutto, e pare che lampano l'erba dentro, preparano le soganabette di Gabunenzo, ben allignate, e dopo uno più chi pisava, pensa so cagliunteso, compattava quello veno e l'altro quando le rasicate asciutto lo lampavano dentro, masicavano a mano con la polana e uscivano con le porche.
1: A tutto questo lavoro si faceva così
0: e tutto si faceva così, ma facevano le sue riserve e un lampavo un'onda è sempre stata questa per i paesi, trattori e compagnia non se ne parlava, ma vengo che un moabo mi contava e mi conta sempre quando ho bisogno che tu mi conti parecchie storie antiche, mi conta il cascione che in pieno le stalle dopo decenni qui su mire quei mule o veno.
1: D'accordo.
0: Allora sarebbe anche un bello piacere di rivenire da tutti i sternesi di tempi o quando gli tiravano quella, non so mica come la si chiama in francese, in corso a voce, diremmo meccanica, ma tiravano un mulo quasi mera, tirano una voce meccanica, c'era una rotola di ferro in e c'era una lama come una tondeuse per tagliare l'erba.
1: Ah, d'accordo, e chi gira così?
0: E gira la forza di un cavallo di mula che mettiamo più pure possibile, ma mica va la corsa, chi dava un certo passo e chi tanto si cavano un veno, gli un affare appena più moderno che all'uso qua volano.
1: Gli sarebbe interessante d'altronde avere se sa macchina gusti ha un nome di conoscere lui personalmente
0: di conoscere sa maniera. Dopo io so diremmo una persona, un giovanotto, perché c'è appena diremmo che abbiamo conosciuto quantunque quando cominciamo i veni e giriamo qua a bocca. È una giumica vergogna che allora oggi è mo che fa girarlo con i trattori, ma tanto lo giriamo con la bocca e gira così, e come l'amico ortolano che tappa e che banga uso otta a mano, e gli è così,
1: No, ma è vero che è bravo, che bon, sono cambiato assai, bebì di modernizzazione, questa è un combin per quelli che hanno i terreni maggiori a sfruttare, ma ce n'è che sempre per passione, a Isoani, ma voglio dire, ma ricordo che a spesso per un passato di broussailleuse, di qua vorlana, giusto appunto, d'aiava l'erba, bon, ognuno aveva usato piacere, se posso dire così, l'idée à des ridrois forcé on a dire ta manière à voilà l'idraoya quoi galma ino
0: non mais giusto on dit gomica dit tu l'arrives un insultant
1: non non azo a du gabidon hein passion et puis et par là là aïe
0: a du gabidon et questo è come una dribiera con un mulo con una mula quando sentiva parlare tu andi lo Ioandi è sicuro che va e mo è mo su ne sbattuse da iemo femo scombattimo a baia sotto una berte o bene o trattore a riso faceva la ibaia e sta schifiata per mica che lo pioi nanto ma questa è aua
1: non so che di interessante di Isabel un mauvais giano bon e berghi si mu passionati donc tutto ci interessa di come sta manager un articolo nanta nanta edundere bon dicendo che oggi è tutto meccanizzato eccetera eccetera ma l'arte ge radio di Evurbige di sa maniera Isabel tonde un abego ab esempio bon è qualcosa che interessa in un assai mondo e può divere là e di non interessante eh.
0: Bon, meccanizzato, posso qui, ne posso parlare, io no, per via che a sai vecchi, penso che una emissione che avete fatto un'altra di tornare è stata in due me. Io mi ha caduto da avere ad un dire in due me 750 animali e tonde in una mattinata tutto quei forbi.
1: Ma c'era niente, eh?
0: Ah, c'era, ma sicuro che soli,
1: assolutamente, ma voglio dire, c'era un mondo lì.
0: No, ma c'è un buio, non è mica un buio, c'è una maniera di sapere, di organizzare.
1: Ah, tutto organizzato,
0: quando le sono chiuse a banda rossa, c'è di sapere quelli che legano mica vali malallanche e quelli che tondano mica struppiale, ma non sei mica da un tuberso.
1: Ah, tanto meglio allora.
0: No, non sei mica da un tuberso, perché io devo spiegare, all'epica i Covid, c'era una famiglia giusto accanto alla mia, che hanno bandaroni animali, e ne spassiamo a migliaia. In una giornata, è mutato su una migliaia di animali. A mano. Tutta la mano è legata a mano e poi è canapette. Dunque, non abbiamo mica sempre bisogno di meccanica per tondo una banda di pego, eh?
1: Vabbè, proasine.
0: Proasine, ma è vero che non c'è mica sempre a dire no, ma vai, è tutto meccanizzato, si può più tondere che la macchina e così. No. Io, una persona come amici che ho io non mi pretendo mica così perché non senso via di guerra e di parà e di gio e di scombatte ma i veri non di ori un uomo come amici o parenti si donano 40-50 amici per una giornata
1: ah è per la giusta
0: dunque anche se le bande a mezzana in una trentina di un di ori si fa una bella d'undira
1: e a mano.
0: Allora era ben dì che di noi, non ci vuole mica sempre aspettare quelli, malorosamente, a Igu e a Benso, ma senza nessun amore politico, non ci vuole mica sempre in noi aspettare quelli che vengono a nostro. Per via che quelli che siamo qui, diciamo, intra di noi, gli diciamo, ma fa quantunque ho travaglio.
1: Ebbene, noi.
0: Ci
1: riconosce quelli di noi. Allora, ha letto in noi, non ha mica letto l'articolo usano, ma ha letto solo o dito che diceva che all'Anna Begurina ne vogliono va su.
0: Ah, su.
1: Allora, se tu ne sai più, so mica.
0: No, su no, ma è piuttosto per te un fresco. A roba che tu pieni
1: e pare
0: attenzione, forse l'amico ortulano ne sa più che me perché un orto non so mica tanto un grande professionale comunque non ha nessuna affare non t'acque ma è forse in un chi tane un fresco
1: ah sarà una maniera di dare un fresco
0: diremo una maniera di mettere a baia in giro un bel erbo o pare che sarebbe una maniera da fu all'erba.
1: D'accordo, oui. Ah, beh, interessante
0: dopo,
1: a sapere.
0: Dopo ce la sapevo una frase, e poi sai come me, e parecchi asano, che Alana è come i capelli di una persona, campa, e durano un'eternità.
1: Mm-hmm.
0: Non si faceva mica.
1: Non, ma o beccato su Bossoli è che tutta sala in agosti che non so se che bon evade, per o più è gittata, è rugiata, sono di gomica scimità.
0: Allora, già sapere chi di me, quelli che auriano via, bon, a voi è un'onda, è una piccola onda di vivo, è veramente di pulirla, non mi prendendo più come una persona dove posso cercare una camminata di nano come avanti. Ma le persone che viaggiano per fare, per doppiare una cantina o per doppiare
1: un barracone. Ah, d'accordo, io
0: ho capito. O signor, una tanto valore, ma è allora.
1: Io so che c'è tutta la sala a Gucci, sa quantità di là, e seria forse una di droit.
0: Una sortita.
1: Una sortita, è qualcosa che puoi sbucare in ta. O vato di rane brovito in un d'arredo.
0: Io anche, non siamo mica troppo lunghi, c'è mica mondo.
1: No, per avanti ne va che mi occupo di la gestione di Udemp.
0: No, ti ne va.
1: No, ma sono due domande che mi vengono così, mi sono permesso. Messo di buone e po spiego che interesseranno in quelli che ci stanno assente e poi ci avevamo una discorsata così
0: dico non ta un discorso di tutto è meccanizzato e tu dire ma non ce n'è più no
1: ce n'è sempre ma poi ce n'è di meno e questa
0: io faccio oramai per più di 18 anni che avevo dei pecore e mo sempre dosa a mondo.
1: Io so.
0: E parecchie ronde, ne rivenimo da questa safari, so dosa a mondo, per corti, per palagna, per aliria, per linguizzetta, per ogni luogo, per orezza, e si passa i momenti, e tutto è,
1: D'accordo. Beh, senti, tagliare ringraziata per la pena di tempo, ci siamo fatti una piccola scorciata così. C'è una persona che aspetta da Red, donc
0: allora,
1: le mabbia.
0: Allora, facciamo voto e mi lascio e a presto.
1: Allora, allora, buona giornata, un piacere. A beggi. E beh, che ci piace a parlare, e un primo. Ma voglio e di noi, senso l'emissione. Allora, andiamo un grossetto pugno, e poi sappiamo mica di là, quindi interessante. Di gente i professionali e gente che hanno qualcosa di o una passione a far passare. Allez, Battisto, siete con noi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi a tutti.
1: Salute.
2: Allora, prima si tornia e vorbice, soprattutto qui. È facile tornare a piccola anche tu, se parecchio che noi come tutti.
1: È facile, ce l'avevo un colpo con tu.
2: Da goccia da letto, piano, dopo un tetto.
1: Perché non c'è mica ferisce a.
2: Non c'è mica a struppiare. Ma quindi in giacane più tonda. E voilà, si passava, ci riattonda dopo il 15 maggio, perché i pesti stavano ancora prima. E dopo, certo, viene anche il 1 maggio, vengono conosciuti. E dopo se lo più via, tutta la banda tossava.
1: Dopo puoi essere malati,
2: I miei enti non viene mai, non su 15 o per qui.
1: D'accordo.
2: E loro sono stessi, un piantano di grande maggio, perché dopo c'era un prete, giusto il 5 maggio, un prete arrostito, qui in Bruxelles.
1: Ah bon?
2: Oh. Ah oui, arrostito per il bruciato.
1: Ah, è bello.
2: Sì. Avevo ogni macchina da Francia, due tipi tonne,
1: o due continenti, oppure di qualche paese europeo,
2: da un nord,
1: in noi.
2: No, questi, ma prima andiamo così, tra tutte mani.
1: Ma so più quelle che dici la settimana passata, che sarebbe forse un'idea, una filiera agricola e radio che è in piazza per formare gioventù, di noi, a questi giovani, di Stefano di Gorti, insomma, ben che aveva lampato l'idea, noi programma di formazione, anche da imparare a tondere, allora sia di modo tradizionale, sia di modo meccanizzato, ma poi non va al giro di Evande, travaglia, fa si baga e si ria forse una maniera. Per un fa sempre mica. Travaglia l'arte.
2: Non ci pone mica montare il pattone in quella macchina come qui dove.
1: Allora forse chi certo hanno abbastanza travaglia, non hanno mica bisogno o poco tempo per fare. Ma bon, era un'idea che era stata lampada così da Stefano.
2: L'anno ci giocava Brugia e Aieta, le prime da ricercate, dici a Tavanelli da Croce, che era un grande impresario di lana, che ha fatto mi sono fatto in 40 anni in cui voglio.
1: Yeah.
2: Ricevevo il ritorno da Tannadia di Lyon, quindi ero in vacanza.
1: Ah.
2: Era un amico della mia famiglia, buon breve. E beh, dice Alana Corsi è la più buona che c'è, perché i pesci stanno in cura, quelli di Francia stanno le varracche e bruciate lo piscio.
1: Ah, d'accordo. Ma Oati, di Salan, Peubiu, era messa a nostra bonte, roba così, o mi sbaglio?
2: Facevano i strapunti tutti quanti, le stattine.
1: E
2: compravano in montagna. In montagna c'era mica, per esempio, un palliego, c'era mica piego, poco.
1: E
2: compravano la lana qui.
1: D'accordo.
2: E facevano i strapunti di stato.
1: D'accordo.
2: Allora si dormono ante i matrassi, Simon, ma prima si dormiva ante i strapunti.
1: Simon o dallo pilu, un po' comprema la marca.
2: C'è poi la marca.
1: C'è di noi avevamo la marca, e peda, no, e non è mica peda, e pe dorme.
2: Io sono una
1: scusa. C'è una blaga, l'idea che...
2: E dopo i vosciusi, prima si chiamavano a Val, cioè per Rulano.
1: Mm-hmm.
2: C'era un iniziatore, i gesti che ne stanno tanto in due o tre, mezzo un chioso, E dopo si è aggiunto il Foscioso Junior, abbiamo avuto lui noi.
1: E chiamavano il Foscioso Junior?
2: Junior, un motore Bernard e accessoire Bosch.
1: Ah, motore Bernard.
2: Non si trova più.
1: Motore Bernard, accessoire Bosch.
2: Aspetta, passavano con le penne. Allora, i primi erano 1,30 m di pegno, dell'amo, ma dopo quell'altro, erano più meglio, erano 1,60 m, e 1,60 m si era quasi quanto un trattore.
1: Beh, un metro e sessanta è lungo. Eh? Un metro e sessanta è lungo.
2: Un metro e sessanta è l'ha già avuto, l'ha già un po' maniato.
1: Ma questa viaggiava sola, con gli animali?
2: Viaggiava un motore di 5 cavalli per nato.
1: Ma voglio dire, quelli che...
2: Tanti manetti come un motocultore.
1: Ah, d'accordo, questa volevo sapere.
2: C'era marchandaletto, c'era tutto,
1: Dunque, non c'era mica bisogno di avere l'animale?
2: No, l'animale no.
1: Si deve che era di una macchina.
2: Arriva un po' a rubare la mannaccia che non l'ha conosciuta in su, e la tratta per i muri, ma mi sono mica conosciuta io.
1: D'accordo.
2: Ma il signor, poi.
1: Il
2: signor di altri orti, di altri. Un trattore, certo, non potete mica passare. Un trattore in pendito, non passa mica. Il signor passava, vi dico, come voi, in traverso.
1: D'accordo.
2: E dopo l'hanno più fatto, erano Bosch, avevamo un caricato in con Alemagna, quelli che andavano da qui a prendere le case, per trovarla, e non ce n'era più. E di due anni di gare sei tratti,
1: E dopo sono state rimpiazzate dunque dai trattori?
2: Ma il trattore non è caduto piano, in questi scattapecci un po' mica passato.
1: E certi luoghi non puoi mica passare.
2: Un po' mica passare sul tutto del noi, che può essere calcicioso, qua c'è calcicioso, un resto, vediamo cosa. Ma c'era tutto a fare, poi sono tutti spariti, sta affari in più.
1: No, ma è interessante attraverso la vostra testimonianza, già da avere, perché accetta ad veramente ricordi, un motore Bernard. No, ma è bene.
2: Ogni famiglia di campagna ha una signora qui.
1: Ah, bon. D'accordo, io pensavo che forse c'era una macchina che fece appena un giro, era imprestata, era data.
2: Contunque. A certe volte andavamo assia da un colpo di mano. A certe volte anche una giornata a mano, poi ci butti a ferrare un corso. E voilà, ci siamo in Cricaggio, in casa signore, tutto di stattina per pulire, se vai in Brian, la prima ci assiate, dopo accoglie, dopo prima acqua di settembre ci andava a sera a bruciare, mette a fuoco in certe masse che erano lunghe 200 metri.
1: Ah,
2: Non c'è mai il cugitubo.
1: Beh, oramai quella di noi è cambiata, hai visto che era per...
2: Ma se ho fatto un fuoco, quindi inizio ad andarmi subito.
1: Ah, beh, perché poi c'è breve tu.
2: No, un altro mondo.
1: E periodo sono cambiato assai, ma ricordo... Ma ricordo che
2: c'era un momento dell'orto, c'era un momento del governo, c'era un momento dell'aviare, c'era un momento di pulizia di chiose, c'era un momento della tondera, tutto era programmato.
1: Ma ricordo che in paese c'era di più mondo, dunque quasi tutto il mondo veggia in età appena i zoologhi e ruggiavano tutti, ma agli sempre serviva un capo.
2: Avevo si è diverso, prima usiamo a tutti. E ci ho appelato dopo, e a fare i figli, e ne ero mica una risalta in piano guardia. E a fare i figli in queste calude, vedi che io che
1: era
2: lui, cioè arriviamo anche i cavalli, facevamo i cosi, i cappaggi, dopo un cuo cavallo, attaccavamo un cuo muro, e gli veniamo a pire, ci ho appelato. A volte hanno mangiato con tanto vedo, ma prima c'era i figli, in ogni caso c'era più.
1: D'accordo.
2: Governo per i vacchi, per i cavalli, per tutto. Ha cambiato tutto qua.
1: Boh, beh, dimmo sempre, ma è bene così.
2: Anche moderno, ma sono i trattori moderni, ma...
1: Ah, beh, anche assai, perché il lavoro è
2: prima pure che quando.
1: Ha facilitato, con un assai.
2: Ma c'era un luogo di passione e di forza prima, se c'era non ce n'è più.
1: Ce n'è sempre, forse, ma ce n'è di meno. Ce n'è d'altri che ne conosco tra voi ora, che omigli sono salute e parlano castagni.
2: Non è mai né caldo né freddo.
1: No, ma è vero.
2: Anche da mia famiglia. E te non si, come ti ha mai una vista? È sempre in camicia in cucinaggio.
1: Ah, è vero.
2: Allora, ci pigliare il sonno, il letto, le fame e tutto.
1: Allora, primo sciorro, mettiamo la vista.
2: ancora il vino, quando non c'era niente in piedi.
1: È vero.
2: E dopo pagellavano.
1: Ah, beh, e gli faceva parte di nudi a vista. Cioè,
2: quando
1: ogni dondero dopo il lavoro, che dire un lavoro comunque abbastanza fisico, c'era questa stonda di biege, o fatto di sperte un ribasto e poi si impagliellava.
2: Di sua detta che era un tenore quando lui cantava.
1: Ah,
2: poi c'è tutto un po' fatto per ieri.
1: Ci sono sempre belle voci in corso, che questa allora. Quello non l'abbiamo mica perso, è tanto meglio.
2: Questo era un pastore, andava a fare i tondelli e dopo cantavo.
1: Sono parecchi a fare così, sono parecchi.
2: Parecchi.
1: E Cubatti?
2: Ne avevo conosciuto parecchi.
1: Beh, sentite, vi ringrazio.
2: Benvenuto.
1: Una bella giornata e poi un piacere a Sant'Evidorna. Ali a Beige, a ringraziarvi a Beige. Beh, fate come Giuseppe, come Lorenzo, come Battista, pur cambiando idee, ma di soggetto, ma ogni volta e poi ogni persona che interviene è di sicuro una persona appassionata. Allora, poi compre me c'è radio a tematica, o tema, o soggetto, questo un conta mica di, perché e questa a prima virtù di la lingua. E d'avere sa capacità, sa possibilità, offre a noi, Gerardio, sa possibilità di poter parlare d'ogni cosa di Avid, e questa è una nostra ricchezza. Allora, per continuare, così ha lasciato appena il tempo a Patrizia di Bia Mertino, ecco qua, Mertino l'avemo. Mertino in Aleria, salute!
3: Salute, Gianca, buongiorno a tutti.
1: Salute, come andiamo?
3: Ah, siamo andati, tutto vento, appena difficile.
1: Ah, è bello che il vento è qui, ma è bello, si renderà come l'è venuto.
3: Diteci. Allora, sempre appassionante queste chiacchierate di radio.
1: Ah, beh, spiego, così no parliamo un darno.
3: No, giusto per dire, un affare per Alana di Begurina, mi pare che c'è un'impresa, un associo, ma ricordo più, avevo inteso questo governo parlare di qui, che si occupa di Ribia tutto bene, ma non ha più mica i dettagli in capo.
1: Beh, c'è una ona già, di sapere che c'è un associo, un'intrapresa che si occupa di riguardare tutto qui, già è un affare, non è drôle.
3: Allora, una cosa se le imbastia o non ta l'onda di RCFM che l'ha già inteso, ma c'è qualcosa che si basa, ma non ha di mica seguito dalla fare.
1: Non per una dia, ma se qualche sia ce ne può di più.
3: E da qui a qua, a qualche giorno, vi conterrà l'affare di un mulino di Giancarlo Adami, no?
1: Ah, yeah.
3: Perché ad avvenire in Aliria per far verine, dunque non lo so con delle previsto, ma perché c'è un amico che ha come posso dire un rano antico, ma va a verine, dunque.
1: E beh, di la soggia che si chiama così, grano antico, non qualcosa così, no?
3: Mi pare.
1: E so parecchi, è vero che c'è Giancarlo Adami ed altre persone che sono già parecchi anni, sono come Cascimida, che hanno rilanciato, ho fatto di bon e di Vassurano Gusti, e qui i vecchi in sedia, se posso dire. E allora, all'occasione, se vuoi assistere a qui, ci verrete un piccolo resoconto.
3: con piacere.
1: Bon.
3: Donc, perché di un amico che pianta qui da poi uso babon, uso babon e che fa giglia, uso o grano antico di
1: radio. E dopo di Averina che ne va, c'è pane?
3: Ah, tutto, eh.
1: Tutto, eh. Se ne io, intanto che Averina normale.
3: Di Averina T65 e T80.
1: Ah, questo.
3: Lui ecco.
1: Dopo, cioè, c'è mica so che lì, d'accordo.
3: T65
1: e T80, saltiamo questi noi. Un son mica, d'accordo.
3: Voilà,
1: on dirait un sac de ciment.
3: Ah, che conosco.
1: Ah, conosci Isaac Regimento, d'accordo.
3: Appenuccia.
1: Bon, d'accordo.
3: Tu che è Verina. E giusto per dire che non c'è mica il ribiglia di noi di Ubanderi di Luni.
1: Donc, allora, abbiamo un messaggio di noi. Allora, quello di Ubanderi, normalmente a Ua, c'è da essere, sono di comica scimida. E Liliano, cosa lui de Govaggio, e lei mi ha detto che quello di. Allora, si boghi i tempi, purtroppo, fermo come sempre. Fermo, bon, c'è una maniera i va, così guidiamo, ma non so mica perché se volete l'emissione per dire. Un modernismo è bene, ma di orte c'è la cabina. Un modernismo, so che non avevamo qui o travai che non avevamo qui Rigola in Parigi, pia un esempio così, è validato se posso dire così dall'ordinatore parigino centralizzato, e dopo si ne va la donna di radio qui pese non ha usato internet, e ho fatto di bassa per Parigi se posso dire così, donc per un'altra lui a mentuato, e beh a spesso faccio viasca a manovra e radio.
3: Ah, mais j'ai que alors au problème.
1: Ben,
3: tu vois qu'ici à Guassou.
1: Non.
3: Elle vous dit, on a
1: trouvé. Ah, c'est Rakalki Blanquer d'occasion, eh.
3: Non,
1: ben, à soi, manque. Et oui, non. Non, mais, Pédib, donc, à soulever l'informatique, qui, ogni tanto, ben, j'ai un piccolo bug, comme le dis, hein.
3: D'accord.
1: Donc, ci vemmo, vi presentiamo le nostre scuse a tutti, ma è veramente senza voler, là.
3: No, ma
1: fa di ben giusto.
3: Abbiamo sotto Ribia sabato, quella di Banneri.
1: Capisco. Di Luni, ma... Bon, spero che quella domani sera, stasera ci saranno tutte, spero.
3: D'accordo. Bon, va bene, d'accordo, per tutto qui, mi conterà di quando venirà Giancarlo a darmi
1: un
3: molino, e così avrà di qualcosa a dire di più importante di Gerardo.
1: Quando Giancarlo venirà a darmi a Verina.
3: Bravo.
1: Bon. Allez, adieu, va à mon banitza.
3: Bon,
1: allez, Martina, allez. Una bella giornata, ringraziabile.
3: Anche a voi.
1: Allez, abbege. Oh, Yanka, pardonatemi, perché qui, questo era troppo va, je voulais. Allez, andiamo una Patrizia. Ah, Patrizia qui a Zallonga. Ah, ouais, ecco. Amado è qui, ci chiama da Varada. Amado, salute.
4: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati e vi saluto.
1: Vi saluto di noi, tutto va bene?
4: Sempre così, è preso un canto.
1: Ecco, allora.
4: Questa è detta.
1: Yeah.
4: E saluto a Lorenzo che è passato prima.
1: Yeah.
4: Poi, ma prima Alana, Giugà e Rabbe Pagà, un rimasto di Dondiori.
1: Pepaga
4: come diciamo bindiano a lana, quando li dondiano,
1: yeah.
4: Bindiano a lana era Pepaga un ripasto di un giorno di Dondiori.
1: D'accordo.
4: Ho sempre inteso questa dai movizi
1: da... È ben interessante di Isabella,
4: come si chiama, un uomo ha avuto i pecore, ha avuto i capri, ha fatto un pastore tutta la sua vita, e ho sempre inteso che Alana, una italiana mica, era venduta,
1: yeah.
4: E pagava un giorno, pagava un ribasto.
1: O negamento ribasto o erano bagati intanto che giorno dagli e noi i bastori?
4: No, era per pagare
1: un negamento ribasto, d'accordo.
4: Per pagare un ribasto so che li mettiano quando li invitavano i tondiori.
1: D'accordo.
4: Era per pagare un ribasto.
1: Hai già capito.
4: E c'è di nuovo un'espressione che dice che tu mangi l'ana.
1: Ah, allora come ci vuoi intendere questa?
4: Per esempio, una persona che mangia sette ganasce, che non sa né un lazzo né un salito.
1: Ecco, in bestia c'è un condotto.
4: Sì. ci vale tutto.
1: D'accordo, non con tutto ci vale tutto.
4: Con tutto ci vale tutto. Questo l'uomo un vale all'anno di un cane.
1: Ah, allora io un vale nulla.
4: Un vale tanto affari.
1: Sì,
4: così. Tanta. Qualche espressione quando esce fa esce da usuminato.
1: Ah, quando qualche sia sincero
4: ma in francese sarebbe sortir de second
1: e questi siamo più a finestra ma siamo noi solchi
4: esce ne vuglie
1: è l'istessa
4: esce ne vuglie. Non esce manco un flacchino, non esce manco un flacchino,
1: manco un flacchino, allora è bello.
4: Pare che lui esce da Charenton.
1: Ah, Charenton, io eravamo sul luogo dove li mettiano i bazzi, i scemi.
4: Le persone che non hanno mica tutto, usuminato.
1: Ah, lì, diremo così.
4: Pare che lui esce da Charenton. Pare che lui esce da una macchia burettata.
1: Ah, rugiada allora,
4: rugiada, ma diamo una persona che sorte tutto il negro.
1: Io bego a viura.
4: Pare che sto uscendo una macchia burettata.
1: D'accordo. Io...
4: Esce da un zorco.
1: Ah,
4: questo in francese sortir du sujet. Esce da un zorco. Esce da un giopolo, un cidellone che voleva un marigno, e da questi sortava da un giopolo.
1: Non convenito che... D'accordo.
4: Ma che nascerà di tutto questo?
1: Ah, beh, si verrà.
4: Si verrà. E così.
1: Bene ci deve,
4: Mi sorto a.
1: Diremo così. Allora, mi tocca ringraziarvi e a pregarvi una bella giornata. Allevo a ma beige. Continuiamo di idea vostra, quasi, ci siamo da qui a un minuto, toccheremo i 3 ore. Andiamo a Nasco con Diego Musanto, salute.
5: Saluto a voi, saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Buongiorno.
5: Tutti si appassionati dell'arte campagnola, è una meraviglia.
1: Ah, assente di sì.
5: No, ma era una meraviglia. Allora, bella ghialana, hai assai importanza prima della società di prima,
1: mm-hmm.
5: Perché in primo luogo ne vegia nuove calze, ne vegia nuove veste, ne vegia mantelli. E ne vegiano, avvilavano, aggiungevano a mano con i polvici, dopo andavano alla valla, che c'era assai l'anno che giù per vegiano i sabunti, c'era inteso, vegiano i sabuntini per quella montagna, perché i sabunti maioni con l'amo mica, montagna con l'amo i sabuntini,
1: mm-hmm.
5: E vegiano i cuscini, ne vegiano ancora un bastico, quelli che ne hanno in fiume. Allora, non si metteva mica all'ana per fare dell'urte,
1: mm-hmm.
5: Ma è bello che all'ana è assai, c'è assai azoto, non c'è all'ana.
1: Ah, è all'azoto, è d'accordo. Sì.
5: E dunque, questo faccio assai bene per l'urte.
1: Per adare,
5: Per adare, faccio assai bene. E poi adere un po' così soffice, così i armi i lumbrighi possono navigare più facilmente.
1: D'accordo.
5: È più soffice, diciamo, no, è più leggera. Qua.
1: Ma io ho capito, io.
5: E dunque, così, può vedere che l'anno era così, ma è vero che tutte queste faccende di l'anno Allora, eventualmente c'era una tabletta che si chiamava Lana Corsa, che comprava la lana, no? E ti adattava, ne adattava appena.
1: Era un puntare, ci sono bengo, eh?
5: Sì,
1: barre vicino,
5: Oh, sì, no, io ero in città, in città lana, poi l'avevano mandata per queste France. Ma c'erano i nuovi belli e un capretto, perché sapete che c'erano i capretti, spellavano i capretti, spesso spellavano i capretti. Allora i capretti li spellavamo con la cutella, e facevamo un ansecco con il lavorto, ingonfiavamo con la bocca. E spellavamo qua cultella e belle di capretto, dopo mettiamo a Shoah, e dopo c'erano in città che bisognava comprarli noi e parlavano di Chopin,
1: sì,
5: quello incitava comprava le belle di capretto e dopo mandavano.
1: Allora, e che ne facevano di queste belle gusti obo?
5: Vogliono le scarpe e le belle.
1: Ah, d'accordo, io unicamente, d'accordo.
5: E mandavano a trattare, portare a trattare in continente. E ne facevano un guglio.
1: D'accordo.
5: Guglio che era sai orce, nella mica guglio. Non hanno fatto anche sicuramente anche i portavogli così, perché a Bello Capretti era bella che mica lo pure, mica come a Bello a Cina, come a Bello, soffici qua. Dunque, se volete tutte queste faccende così, tutto. Ma è bene che i venuti tanto erano, c'erano i supplementi di venuti con la lana, con i belli, con tutte queste cose così, oggi è bella, oggi la lana arrugiano,
1: forse chi
5: non ho più nulla, allora
1: forse chi oramai come qualche si ne parla fa appena di isolazione, non è gas, poi se può diventare di nuovo può essere trasformata
5: e buona, ma già trattarla, perché di no, se no c'entrano i dobi, dunque è difficile. E ci do chi forse dell'orte sarebbe utile, ma c'ho tazzalla,
1: c'è la maniglia alla saia, dunque
5: c'ho sei maniglie, e poi per fare l'isolazione di tetti gli toccano un guado, ma c'è che lei che c'entrano i dobi, dunque c'ho la tazzalla come all'ana i legno che ti facciano bere cose, è saltata con sei topi, dunque già saltata. Dunque, a Viera sarebbe una ora che la si via, ma cioè noi, tutta l'organizzazione di Aviera che la sia alzata a fare un prodotto lutto che all'origine ti fa un prodotto finito che può avere l'utilità delle case moderne con tutti i trattamenti contro i dopo e contro tutto questo che ci sia. È così che c'è stata la difficoltà, perché quando l'hanno cominciato a studiare tutto questo capodoglio così si sono rivisto che c'erano i gusti ogni
1: più è manigliato e più economicamente diventa grave.
5: Economicamente ha tutto un sia mica un prezzo ragionevole,
1: d'accordo.
5: Ci saranno sicuramente i passionati che magari che vogliono mettere dell'orto e quelli che si vogliono di la sala e di mettere dell'orto, porta la sorte a dare è più leggera, e più di questa poi se vuoi mettere un bene di alberi o bene di legumi, sicuramente che mi mantiene la frescura, questo è sicuro.
1: No, ma era interessante di parlare di questa bella. Gli di un piccolo articolo, enfin, non l'ho mica letto, sono ridro la dialetta, ma unicamente ritenuto di dirlo, per questo che mi sono permesso di domandare.
5: No, ma per l'otto è utile, quelli che vogliono fare se porta la sorte, e la sorte
1: La sorte è importante per
5: andare. Per fare pagare i legumi chi cresce lontano come quel che cresce in un rosso come i bombi, tutte queste cose così, quindi tutti quelli, perché boh, quelli che collano in uovo come i burri, questo, ma quelli che stanno sotto, quelli che andano sotto d'ava, la lotta è assai importante.
1: D'accordo.
5: E con un piccolo mezzo così di faccende lontane
1: e di lusi
5: lontani, ma vero che tanto c'erano in città, di che c'erano in città, poco farono di sopra, poi c'erano tutte le vie organizzate, che ci campavano. Di tutti questi cosi c'erano con una criata a comprare i belli capretti, ma c'erano e portavo da quello questo e c'era lui che veniva a piare ecco, era così.
1: Beh, Diacomo Santo, vi ringrazio per questa testimonianza queste precisioni.
5: E poi guardi, ne vedevano i coltelli.
1: Questa è vero, non abbiamo mica parlato, ma è bene.
5: C'era tutta una vigliera che era assai in anda, attendo, che va più difficile, perché la coltella va, la coltella di corna di montone o i vecchi, mi gusta di loro più vento lui.
1: Ah beh, bacco tutto il lavoro che c'è.
5: Prima vedevano un poco meno solidi che arrivava, e vedevano gli spuntizi e lavorare come li puia.
1: E questa sì, questa sì. Beh, vi ringrazio donna.
5: È
1: una bella giornata allora.
5: Anche a voi,
1: saluti
5: a tutti.
1: Allora, a beggio. Da Gastivao passiamo in Pontare, c'è con... Ah. Angelo, salute.
6: Oi, anche salute a tutti.
1: Salute.
6: Ma già mica è lungo come un mese in maggio, ma l'attualità è un mese in maggio, boh, già è qualcosa, sicuro. Ma allora, ha cominciato con H1N1, di noi... E ha durato un annato lui, voglio parlare dell'influenza.
1: La
6: spagnola. Bon, allora, è la fase da 4 a 5 mila morti in Corsica, 150 mila in tutta la Francia e da 40 a 50 milioni nel mondo. Tre morti in più che all'era di 14. Bon, spagnola, ma non era mica tanto spagnola che era chinese. Gli spagnoli non erano mica in guerra e i giornali dicevano l'attualità. E in Francia e in Germania dappertutto eravamo in guerra e l'armata gli è muta quando ci sono in guerra. E dicono che è uccide. E poi ci sta zitta.
1: Bon. In tempo di guerra bugia quanto è tardi.
6: Dopo il Covid-19 è stato con il virus SRAS Covid-2, qui c'è stato, dice Radio, che 7 milioni di morti, ma ce n'è sempre troppo, e in tutta la Francia 170 mila, ma quasi tutti vecchi, i gorci, e i cacci di ritirata si sono ripigliati un po'.
1: Allora, cioè, mica pensato a questo io.
6: Oggi è stata così. E oggi, siamo oggi maggio, e in 1945, oggi maggio, potete verificare, perché quelli non sanno mica che per la prima volta di voi un medio è giunta donna a bestia, una roba, ed è giunta in aiaccio. Allora, sui onno a besta tomba due donne in aiaccio, e allora una giovanotte e una persona anziana, e un medico, questo è all'occhio, e hanno le gonfie e i rigioloni, e visto si indizi, i sintomi di questa malattia, un medico dichiara subito che c'è la besta nera,
1: e
6: subito c'è. Dopo seguire mortalità, l'autorità sanitaria di Riaccio mettono in piazza un confinamento di più severi anche sa, di tutta la città e cominciano la vaccinazione. Ma ci torna 8 morti di questa malattia e dopo
0: tre mesi a tani danni sto confinamento era tutto chioso, poi non è entrato nessuno e ci voleva fare così, non c'è stato che solo 10 morti in tutta in tutto. Bon, si sa che a bestia ne accio gli stessa a bestia che di un medievo che a tombo in tutta l'Europa
1: una
0: persona 93
1: erano a milioni questi.
0: È stato lì.
1: La peste bubonica, insomma, vengo un nome. Peste.
0: È sempre i dobbi.
1: Merda, so chi si basa oggi di nuovo, ci torna a fare i dobbi a mezzo.
0: In questa nuova la malattia, dicono che c'è mica è paura, ma l'antivirus, ma diremo. Ci hanno visto, so che abbiamo visto nei pochi anni fa. Ci hanno fatto per ora perché quei uccidi non sapevano più dove andare, non so mica se mai essere tranquilli.
1: Beh, spero che avranno imparato di ciò che si è passato, speriamo allora.
0: Boh, speriamo che ci passerà meglio.
1: Speriamo.
0: Boh, allora, si dice lungo come un mese di maggio, si dice no, maggio l'umagaggio, perché cascavecchi ogni tanto più ora.
1: Assai.
0: E se lo piove, il giorno dell'ascensione, ogni cosa, ogni casa sono perdizione. Vuole dire che siamo 40, è mai essere da qui a due giorni, 40 giorni dopo la resurrezione di Gesù Cristo, e che è un giorno sacrato per la Chiesa. E dopo c'è un'altra cosa che dice, per ogni ronzino, bene, uso maggio. Allora, maggio è un buon mese per i sumeri intieri e si rampano, perché i sumeri
1: giocabili.
0: E così, boh. E allora, per l'ortolani, dicono, un vagiolaggio, fallo in maggio, perché si può cominciare dopo i freddi, boh, i freddi, c'è stato tanti freddi, ma si cominciava sempre di maggio.
1: Di maggio,
0: anche i fagioli. E poi quando che in maggio, quando maggio è di ortolano, assai baia e poco rano, vuol dire che se lo bio assai, boh, non c'è nulla.
1: La raccolta è stata.
0: La raccolta è poca. Boh, dopo maggio ci arrage per assaggio e giugno a pugni, vuol dire che di maggio qui.
1: Cioè, sono sortite, cominciano a sortire.
0: Saranno anche mature,
1: mica tutto ha fatto mature, ma là, a fine della settimana penso che, malgrado il tempo, potremo mangiare. E prima.
0: Tanto meglio, boh. Ci biderete, boh.
1: È benito. Boh, ne manco meglio di arraggio.
0: Allora andiamo. Maggio legne per uso lignaggio, volevi che di maggio si voglia cominciare a fare bruista. Boh, dopo se vuoi classico, tramula in maggio, olio per assaggio, tramula in maggio, olio per tastaggio, boh. I chaton di mois de mai, sono giusti uni, beh, boh. Allora dopo c'è maggio, e poi maggio, un cacciò di bilicio, è bello che
1: Sera, sempre, a mano e a sera.
0: La sera.
1: Mano e sera, faccio brischetto, è vero.
0: Mettiamo un poco, ma con tu. Boh, allora, ho una poesia, si può. È corta.
1: Allì, una poesia.
0: Perché maestrale, quella è un mese in maggio.
1: Allì.
0: A facca l'arbigella e a natura s'acconcia o vestito di a sposata, o spigo di d'oro. Di nuovo mudato e a bilighera ria a verdura. A strati ne spunta un bampagiolo da tanto che lo piove dei naroni. Si piettano l'andati e i straoni e finisce di piagne un maiolo. Sbarca a rondinella e a baiola, si vicca e dà l'amore del duvone. L'aba da un'occhiata a un buvone e si vage un fresco a viola. Di gioia un ranfiga manco un lammaggio, senza verdà se luce, sore e fradi, ragni e fiori sono innamorati e balla ogni ronzino, dai, tanto ronzino, che sembra in maglio. Un ronzino di un cavallo o un sumero intero, un stallone.
1: E si gompa sto mese in maggio. Digeremo così. A ringraziare Bion di una bella giornata. Allora, ma basta una storia in casinca, prima con Benetto e poi con Anton. Ma prima c'è Benetto con noi, cosa saluto? Buongiorno.
7: Saluto Ivanka, mi piace piacere, dopo sentiremo Antona, non più raggio mica troppo tempo.
1: Vade.
7: Ieri, allora a maggio sicuramente, vi ricordate chi ha fatto ancora qualche stuva a maggio, perché in maggio dicevano, o signore come feste, a fa maggio.
1: Così, tutti in feste.
7: Tutti in feste, che è vero che noi abbiamo avuto diciamo, San Giovanni, l'Evangelista, e oggi non ci scordiamo che è San Brancaccio.
1: E oggi è domani, o 12 o 13?
7: So.
1: Ah, o 12, scusate, d'accordo, io 12.
7: Oggi è San Brancaccio, allora, sapete, San Brancaccio qui l'abbiamo vicino a Ugasciuro.
1: Ah,
7: è la chiesa romanica in Castellarese, insomma. Voilà. Allora si dice che San Brancaccio è stato martoriato, stradicato dall'epica romana, era zitello. E forse per questo che questi uiugu si accoppia un po' con avere.
1: D'accordo.
7: Ci parlavamo volentieri, a Saviera perché. All'epoca erano i primi San Griscio, sapete? Erano i San Griscio i Rugi.
1: E Goffrette e Uiacciura Mezzo.
7: Quindi sono cornetti, ecco. Ma venivano ancora dopo, venivano ciò che chiamavamo le forani, i furani. Con tutte le sue installazioni, i suoi yoghi e tutti quei pizzitelli. Ma hai visto che un pastore, parliamo di Edundere, un pastore Jean Laurelli, che è anche un cantatore, e lo aveva sicuramente che un terzo sabato di maggio in generale donde aso ande il vigore, ma per sembrancà bene e facciano una formazione, ci sono giovani che vengono da un liceo agricolo di Ostia e li facevano vedere come tonde e pecore all'antica qua quei forbici. Questa la giurista gli è proprio una, come si fa, una pratica che si continua cioè. A poi ci sono diversi usi, so che per esempio Gioacchino Bruzzi, di Avenzurasca, che Antonio conosceva, mi parlava giusto appunto di Aburiccia, sapete?
1: Aburiccia,
7: Aburiccia.
1: Era distribuita giusto appunto all'occasione.
7: Era distribuita all'occasione, abbiamo visto, andavano quelli, i pastori davano mi pare un latte, chiamavano questa pratica. A Buccia e giovedì che viene sarà l'ascensione e allora questi donna ha fatto qualche rima diceva i suoi uovi a ritti a buon'ora si partia a cui è serba santa per delusione chi cresce nelle rive vazzose all'Umbria s'appiccava in casa e radica all'insù, con speranza angusciosa di vedere la viurì, si dimiano guai se non crescia più, in evubero disgrazie annunziate così. Ecco, dunque.
1: Io avevamo l'erba e l'ascensione.
7: L'erba e l'ascensione.
1: Come lui, anzi di non lui, mi sbaglio mica.
7: Ah, dice, allora, lui l'ascensione, cioè. Dopo c'era anche un pane, ma questo è più tardi, un pane di Sant'Antonio.
1: Questo è bene più tardi.
7: Chi si buia bene l'anno e non si bastava mica. Mm-hmm. Allora, Allora, la cantone a piazza perché sicuramente avrà qualcosa interessante a dire.
1: E poi vi ringrazio del Piado appena idem per partecipare di nuovo.
7: Giusto, era per Sambranca, è una festa che l'aggiuntamento che potete fare, è tutta la Tidellina.
1: Ma questa mi capisco, questa allora. Ecco, una bella giornata, o piacere. Ecco, allez, andiamo donc a ridroa. Antone è in Sulasca. Antone, salute.
8: Salute, Donca.
1: Salute, salute, buongiorno.
8: Come va l'anima vostra?
1: Tutto va bene, tutto va bene.
8: Tutto va bene, bon. Un saluto a tutti i nostri amici, un saluto a Benedetto. Mi spiace di via la penita, ma bon, ha chiamato troppo tardi, come d'abitudine.
1: Antone.
8: Antone, tardi.
1: Chiamate tardi.
8: Allora, ho cercato di chiappare, ma non so mica io, che torna una poesia di uno stuccio canonico saggesi. In coso appena in omaggio ai pastori. E dire, perché mi pare che lo sia tampi di un dire, mi

0: Ah, devant, d'ailleurs.
1: Qui tu as bien.
2: Donc, la storia io e Basturelli, Domenico e Pedrino.
1: Pedrino, oui.
2: Cemindu e Basturelli erano come fratelli, si spartiano le stonde quando erano loro i donde, san pensame de sei ure si spartiano le pascure, e dunque lo tuo aiolo d'estate per suniolo. Pecore estrose o astute, tutte cose conosciute, per lui i bullastoni vresti come pensioni. Ne sta lo mondo sano, tutto zoio di verano, si spettiano le sponde quando era allora i donde. Ecco un giorno Bettino, sconvinto di da un suo vicino, ne passò all'impiegarello e si lasciò lo fratello. Traito lo suo mistero, per tesore fiero viero, viendo in lasto confine di già più li guagini. Un po' da oio mica, fanno lo vicca vicca, ora un tardone l'affari e gli ionni più che amari, a rompere lo cervello e lasciandoli questi e quelli, un passa a buarello che da dondi le agnelli. Lasto sincero all'ubusto, alla sua occasione, si ne via nascosto. Sano come un papaccione, per si monte e se marine, con lo sole e con le rine. Il tempo così passava quando un giorno di stadina, e che a tutti altri pensava, riceve una letterina. Era Pedro che impennava sta stufuccia così cara. Ribiato agli le vecchie e mi sento rimbivisce, mando tutto all'uprofondo, pensa a me, cogliene dondo. Pensa che cogliene dondo o miracolo amore, ed amore Basturino e s'accende il suo cuore per lo compagno Pedrino. Ogni risponde, bensì, ma che era Giudai, che gli stesso e le amicizie, che gli bascoli i suoi balli e chi grassi sono agnelli, tutto suo passato viore, usabbiano per cuore. Allora, andando all'affare, usò l'essenziale, rispose, spiritoso, eri anch'io nagiudoso. Stemmo sinceri allo stato che lo Signore ci ha dato, con gli sogni necessari, tanto sicuro sereno saremo come lo gercio che tondo desse udili a sto mondo. Era forte quanto questo.
1: Ah beh, ye. O passaggio che è detto a mentuato, non so mica che la volevi, o puoi derribia appena abbiamo su, giusto per cercare di broa, forse a capire.
2: Lascio sincero all'ubusto, alla sua occasione, si ne vivia nascosto. Sano come un papaccione, tagliata non è cosa che lui nascosto, ma un
1: cosa. Beh, se le ho a congiugazione di.
2: Nasconde.
1: No, perché nasconde di ebrei. Nasconde di è piuttosto caché, se non dico mica che mi dà.
2: Asconde caché.
1: Asconde, yeah, beh, ma come è scritto?
2: N-A-S-T-U-S-T-U.
1: Ah, ma tutto liado. Ah, nascosto. Allora, nascosto no, non bego mica.
2: Ah, vedi, adesso che vedi, è da ciò.
1: Ah.
2: È di stesso usato che ascolto.
1: D'accordo. Dunque, di qualcosa.
2: Caché dissimulé.
1: Serra qualcosa così. Non so.
2: Non è così, io ho già non tanto ancora.
1: Ah, d'accordo. Bon, ben così. No, ma sono interessante se poesie, Gusti.
2: Sì, perché.
1: Interessante, sono belle, prima di tutto.
2: E non tu, non ti forma.
1: Ah, io non ti forma, ci non da dire.
2: A manedia, poi non tu, non tu, già con tutte le indicazioni e cose di.
1: di Dondo,
2: di Dondo, ah,
1: yeah, yeah, yeah,
2: yeah. Quasi muore 100 anni fa, il cinema 100 anni fa che è nato a venire di 800 mesi.
1: Ma per questo che sono interessanti, perché hanno il suo valore di testimonianza.
2: Per esempio, non sta la tanta cosa, c'è la di più, sicura.
1: No, Pierre Mantuado dice, bon, allora, a

0: Allora, Agustì, c'eravamo posto un giorno di Sabessi a Barule Essenziale, era Gorsa, era Vancorso, era Moerna di Regente. Bon, vedo che è una poesia la messa in noi, questa Barule Essenziale. Dunque, vuoi dire che già quasi, mi conseguo l'uva, ma...
1: L'ha fatta a 68, ma la conoscenza è una cosa...
0: Dunque, ci dà comunque un'informazione, non sta forse a...
1: L'esistenza di certe termini.
0: A sua presenza o mica, concernendo Sabaro Lagusti, ecco. Ma più che se che tutte queste vecchie... Allora, spesso le vecchie poesie, di noi, sai, francesumi, per fare una rima, o chi... o francese entrava di più in più e forse ogni tanto c'è una parola che scappa che si mettia a mezzo, non è mica perché che a poesia è anziana che dice è spudica ci permette comunque forse di cercare di sapere voilà, se l'era conosciuta, se l'era già intruda nella lingua di tutti gli ordini. Dunque, perché se al di là di un valore estetico, poetico, c'è di un valore posso io appena antropologico, tra virgolette, senza via parole che so.
1: No,
0: giusto per cercare a appoggiare la nostra curiosità.
1: Sicuro, ma sapete, sono un grande usagesi che era veramente appassionato di lingua corsa.
0: Si sente.
1: Appassionato è un più, perché se quando poi degli da presto non faceva tanto un presto francese, perché faceva attenzione se quello scrive, hai scritto un testo di raccolta di Vicario Generale Ubaba in l'annata, quando dico in cristianità, l'annata 60, quando è venuto qui e quello che gli è diventato, mi ricordo più il suo nome, che è diventato Jean 23.
0: Mi
1: ricordo più
0: non era mica Roncalli.
1: Io un affare così, è venuto in Bastia e Giello che ha fatto il testo della corta e che è stato detto mica a Ello e che si altro. Per dire, Giello di Ponto che gli era riconosciuto un suo minio e in lingua corsa.
0: Seria, è da cercare appena se trovo qualcosa non ta internet, non ta su Gannoni Gussagesi. Aveva pubblicato già all'epoca di sicuro, aveva pubblicato in certe...
1: Non pare che l'hai fatto Astia, ma hai dato, ma come a mia moglie, un bar in onda, un bar un patacone, mi ricordo più suo epoca, dice, ma se mica usò le cose che l'ha fatto, io mandavo uso
0: forse gli scrivi a un giornale di Lebiga, non so.
1: Abbiamo mandato a uso nipote che ha campato con Ello, come si chiama, i miei compacchetti di squadra, l'anziano Biori di squadra, e lui mi saperà dire, forse faremo ascia di cerchi.
0: Bon, giusto per sapere di più, perché francamente le poesie sono belle.
1: Sì, vale un corpo. E così, allora abbiamo bagnato...
0: E ce n'era un altro, mi scuso, un altro brede che è lui, no, famoso, beso scritto, era Martina Pinzaballo, Domenico Carlotti, sono di Comica Scimità, era brede, è lui, no, e qualche sì che ha scritto assai,
1: Mi pare che lui sia stato con un altro, ma...
0: Ce ne saranno anche d'altri, forse sì, mi rivene in mente a Pinzaballo, ma...
1: A Pinzaballo era a Schiaccio, mi pare, no?
0: No, credo mica, no. Era a Biagia,
1: Gurà. Era a Biagia, allora forse è questo.
0: Dopo c'è stato Gregale più tardi.
1: Gregale, questo come sa.
0: Ah, d'accordo, sì. E forse d'altro.
1: Non parla di Monsignore della Fuente, ma allora mi capite?
0: Era Monsignore, dunque era già un ton au-dessus. On era mica, era di lui stesso mondo.
1: Stessa cosa.
0: Ma per dire che. Avevano su. E per tant'altri come scordo, avevano di noi sa passione di bella lingua, sa passione di bella gente. No, interessante.
1: All'epoca c'era
0: poca gente
1: che faceva gli studi, ma
0: Elli avevano avuto questa apertura
1: Agustina, dunque è più facile per gli anni, pare, mica tutti, ma
0: Ecco, ecco. Bon.
1: Ecco, bon, darà un'istione.
0: Allez, ringraziabile, una bella giornata.
1: Tutti i nostri amici, buona giornata.
0: Buona giornata, Inu, a beggio, a beggio. Ebbene, siamo giunti alla fine di l'emissione. Oggi voglio ringraziare a Gian Andrea, a Ugo Piedra, a Patrizia Gambone. Di nuovo, tengo a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'emissione, a dargli un contenuto interessante, come sempre. Domani c'è Marie Doua, sperando che il nostro professore ci potrà affiancare, accompagnare. Donc, sempre da 2 ore fino a 3 ore e mezzo. E poi, non voglio mica scordarmi di i nostri amici che ci stanno assente per il continente, o straniero, ancora al di là, di avventure dell'Europa, so che parecchi ogni tanto lampano un'orecchia o aprono un'orecchia i nostri famosi podcast quando li viaggiano, ogni tanto c'è un piccolo bug, ma questa un è un'onda. E posto che ci addirizziamo in a quelli che ci stanno assente fuori, ieri ce ne parlava un nostro amico Jean di Marseille, un biscordo di mica che ben ci saranno dunque le giornate di l'edizione di Agorsica, Lady Agorsica, sa da bassa o 5, o 6, o 7 giugno in Nalo, vicino a Marseille, a Loche, per quelli che così forse ne gira qualcosa in più. Donc, e poi da Usete e non da 3 giorni ci sarà un festival nuovo che si chiama Isola, qui tanto in Marseille, non da o sagrado di a Chiesa La Maggiore, questi 3 giorni consacrati a nostra Gursighella, avremo forse l'occasione di parlare. E se lui c'è un organizzatore che ci sta a sente, e se sa persona vuole piazza una barra, ora sarà sempre con gran piacere. A tutti, vi prego, più bello e a domani, se Dio vuole.

0: Vanessa Paradis avec Les épines du cœur. Marie Droit au cinéma, tu peux parler d'un film au Prégis, au Audi, Las Vegas Parano. Eh ben, je t'aime à Sainte-Noix-Gronaga, parler de ton film, à Missandra Vondaci et à Sampiro Medori.
1: Parler de ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
1: Dimmi, à te, quoi les erreurs, ou d'ovim ou bréveridou, dit Terry Gilliam?
8: Des filles, Joulet. Ah, c'est l'imaginarium du docteur Parnassus qui m'y perd à ça. Ou alors, Las Vegas Parano.
1: Ah, Las Vegas Parano, il y est qui dit un film. Ma l'altro...
8: Cosa?
1: Eh ben...
8: Scusa, ma l'imaginarium du docteur Parnassus è l'arto di sognar quando è tutto sveglio. Di una compilazione di mondi strani con una profusione di attori fantastici.
1: Ma Las Vegas Parano è una gridiga di l'American Dream in un'atmosfera scema come Gilliam Azafa. Bling bling, droga e speranze varze. E a fine, si capisce che un sogno americano è solo un sogno. E poi, se tu voli attori fantastici, hai tutto ciò che c'è con ecco Johnny Depp, un giornalista scimadulito e Benicio del Toro in augado alluginato.
8: E babà, ma quantunque Udo Vilmo è un viaggio sottagido. In Belgique, l'imaginarium di Dr. Parnassus è tutto. Magia e poesia. Si franca aspetti per andare da un mondo magico a un altro. E ci porta in una vola di lotta tra uè e un male. Con scelti morali da va. Patto con il diavolo. Personaggi che cercano la sua redenzione.
1: Ma è appena confuso, no?
8: Poi parla tu, Udo Vilmo. E poi Terry Gilliam è un maestro di a confusione. Li piace a imbulidia tutto.
1: Ma in l'imaginarium du docteur Parnassus, on mi barre dentro va ta posto.
8: Ah ouais?
1: Bon, di tutte maniere, i nostri film assomigliano più che ciò che pare prima. E forse gli parlano appena di la stessa cosa. Infine, i conto. Parnassus e Las Vegas Parano parlano i fugge.
8: Fugge?
1: Fugge a realità. Fugge a responsabilità. Anche fugge a suggeda. Una suggeda che ci opprime, che ci va a berdu gabu.
8: Babà, è come i film di Terry Gilliam. Se tu gli pensi troppo, sbatti di gabu. Udipe forte. Utilizza i codici di abbazia per denunciare pazzia. Di abbazia che parla di se stessa con pazzia. Boh, è complicato.
1: Allora, piantiamo questa discussione. Non so che Udo Gerbello comincia a strudie.
8: Cosa vuol dire?
1: Nonda, un cinema.

0: Continuăm însă, Maringrazia Bebea Uștrave Delta, e ora iva Piața Ugo, sugurându la Podentini e a Zogro, Naga Digur.
1: Ici RCFM,
2: actu local, musique et bonne humeur.
3: Senza alcuno baragone, grigione e berdigante, tarnu quante lucigante, rozu biucca o bullone, becciu quante salamone, e giunto da ulevante, dalla più lontana storia e un simbolo di gloria. Una loda da sudercano i bue d'aristori all'olio. L'olio apparecchio a rete, produttore sicuramente, ma inu pagiru, simbolo forte di abbondanza, di dara d'ancia e poi simbolo divino, di nu divino chi all'antico proverbio dice l'olio benedetto brucia, verde e secco. Aliu è darnu, è noi gozu, frasca, verde, fosca o ragolta madurata, olioa impassida chi sempre su chiudoro è darna, è darnu l'olio aliua, è darnu e se viglio lui sta dara, fieri che non siamo tutti di nu. E sicuramente abbondanza che la gisia.
1: Ici RCFM.
2: Actu local.

e cu cosa il lume di tu, lo mio carro vecchio ponte, ma ha parlato veglia letto, vagia Cristo via l'un mondo, l'ha fatto.

0: Une corte di ascol a un spedaglu creato da Marianne Valentini e la telo di musica tradizionale a scopri un bintono di maggio in agorte di un conservatorio Henri Tomasi a due ore dopo mezzogiorno. L'entrata libera. Marianne Valentini è a vostra invitata. Salute.
1: Salute.
0: Di un piacere di ritrovarvi in un talon di dirci FM. Come va?
1: Va bene, voi?
0: Beh, in piena forma, di forma bien, come dice Jean-Pierre Acquaviva. Allora, in corte di ascola, usol co di sta creazione e vostro progetto in lea co a vostra seconda annata DU all'Università di Corsica.
1: Io sono studente dunque all'Università di Corsica, in un DU di musica tradizionale, dunque che ci porta a insegnare.
0: A trasmettere
1: ai cideli a musica, o canto, ciò che da un lato di tradizione orale e voilà, ho fatto un spettacolo che abbiamo lavorato tutto l'anno con i cideli, con la telo di musica tradizionale, i cideli di Eglas Cham o con le di Simon Tiguer, e abbiamo lavorato un spettacolo che sarà fatto dunque
0: o bintuno
1: di maggio
0: a due ore dopo mezzogiorno in da corte di conservatorio Henri Tomasi. Dunque ci sarà mondaiente in da scena.
1: Ci saranno dunque 5 cideli di la telu e dunque dopo 15 cideli che hanno da canta balla, e ci saranno di noi i amici di UDE per accompagnare i cideli.
0: Di una scienza per lei, di essere accompagnati, di essere messi in valore da una squadra di studenti, di musicanti, assai talentati.
1: Di un bel progetto, perché c'è di noi una rappresentazione di trasmissione tra i nostri professori, noi che siamo i professori di Titelli, e penso che di una bella cosa è di passare un momento, una stonda tutti insieme e di imparare. Ognuno da ognuno.
0: Dunque, di una stonda in musica, di tramandera, di creazione, come si è passato questo lavoro in comune?
1: Questo lavoro si è passato proprio, i cideli erano assai felici di partecipare.
0: Hanno già una passione per la musica, per il canto, per gli strumenti?
1: Sì, piacciono e ascoltano ai grandi, guardano i spettacoli, sono veramente appassionati di musica e di ballo, e gli piacciono d'imparare, mi pare.
0: Allora, non ta scena ci sarà mondaiante, ma di noi per i spettatori l'entrata sarà libera, dunque ci sarà un mondo, ci sarà la piazza per tutto il mondo, per i famigli, per i mammoni, per gli amici, d'après ça, oui.
1: Spero, oui. Spero che ci sarà la sua piazza e mi da mettere qualche sedia sotto o preo.
0: Sì.
1: E ci sarà di nuovo appena da bere da mangiare a Avine per tutto
0: il mondo. In più, e allora sarà un momento di festa. Altra attualità per voi, in quel gruppo Suarina, sbarcherete in Marseille? Au Vélodrome?
1: Da qui a Copia?
0: Au 23 di maggio? Percorso?
1: Corso mezzo.
0: E poi c'è di nous per Suarina a sortir d'un EP.
1: Emo da sortir un EP, speriamo di giugno, dunque ci saranno 5 titoli, creazione, una ripresa, non dico mica qual è, ma voilà, ci saranno 5 creazioni.
0: Una ripresa d'un gruppo, d'un cantaore aiguille ou d'altro?
1: Non, di qui, un titolo bon. Che ci rappresenta appena.
0: Bon, donc déjà, allez, on a plus que l'idée de ce qui aspecte l'auditeur et d'RTFM et que l'équipe s'aiguille dans nos soirées. Donc, on ne peut, Marseille n'est pas, c'est stade, avec des
1: idées à dire. Oui, à peine en Corse. Il dit nous de faire une résidence dans un groupe catalan. Di settembre, e dopo siamo andati in Catalogna, dunque d'ottobre, per fare un spettacolo.
0: Ma come va per i vostri studi? Perché l'anno che viene ci sarà di noi a terza annata di UDEU, di un spartidampo di ministro.
1: Prova a fare per un meglio, per andare appena con lei e di noi in corso, perché è già importante. Faccio per un meglio.
0: Allora, aspettando dunque sto giro d'estate di un gruppo Soarin a sortita di Steppe, se posi di Marseille au 23 di maggio au Velodrome per corso mezzo mezzo, ci sarà sto spettacolo au 21 di maggio in agorte di un conservatore Henri Thomas a 2 ore dopo mezzogiorno, si chiama In corte di a scuola, giusto appunto ci saremo.
1: Yeah, speriamo.
0: E l'amico di noi, saranno qui? Di UDU?
1: Yeah, normalmente ci sarà Lisandra, Pedro Francesco, Gianduè, Andrea, appena tutto il mondo mi barre.
0: Bon, noi di noi saremo qui. A ringraziabili,
1: grazie,
0: è stato un piacere. A presto.

Ada e o grupo Diana di Lalba, da RCFM. E muda continua questa stonda musicale di sotto scala, ribiando canzone, ramintando i forze di no un'epoca di ricordi. E muda continua con questa canzone di un gruppo i Muvrini, esciuta in anni 80, mentre il gruppo padia un'epoca d'attacchi, erano interdetti di giocare in pareti paesi, e gli rispondiano a sua maniera con certe canzone, con quegli sciali di l'estate, ingiuliati, imprigionati, parole forte che facevano un ribombo a sua realità, a sua attualità, a nanna per i giucci d'odie dei Muvrini in Inter CFM.

Nana Berigiucci d'Odio, Gupu i Muvrini, Nanta RCFM. È muta di Rawan, si è ritrovato al principio degli anni 90 per il gruppo Tavagna e un disco che si chiamava Blues di Baese. Nanta questo disco c'era una canzone che ha avuto assai di più tardi, ma più di 20 anni più tardi, 30 anni più tardi, un grande successo di L'Amanti Malaetti. Ma ho scordato di questa prima versione, una canzone che era stata data da Jean-Pierre Lanfranchi, e mi da ridurre appena giusto appunto questo primo arrangiamento, questa prima interpretazione di questa canzone, L'Amanti Malaetti, di gruppo Tavagna, Mantaerci FM.

La Monti Maladetti, a voce di Jean-Pierre Lanfranc, che è la prima versione di questa canzone di un gruppo d'Avagna che avrà avuto assai successo, ma assai di più tardi che il 1990, quando è uscita Nanta Blues di Paese. Tiriamo avanti, ritroviamo a Manella di Uetiu Gorti, un altro canto di Isa Toscala, una canzone d'amore curtinese, dunque ritroviamo la famosa Francesca Maria.

Francesca Maria in da nostra stonda musicale di Sottoscala di Amanella di Uecciu Gorti. E mo da ridroa una canzone di Pedro Guelfucci con un assai bello arrangiamento musicale, una canzone assai originale di Raishuda, mi si pare non ta disco Gorsi, che è famoso in 92, ma non è mica stata più conosciuta di questo disco, di sicuro. E mo da ridroa Pedro Guelfucci con Più Ia.

dia Pedro Guelfucci nanta RCFM. E muda dira avanti eri droa lettera munda di u primo ischetto di u gruppo Atala nanta stuisco gui tra i ganti di sotto scala ben muda rigaccia canzona aia stemma e con delusi parla beh, di aiante e beh chi vi parla na spalle di lunga compagnia stemma sante l'estruginne nasce.

Adiastema di gruppo Atalanta RCFM. E mo da ritrova, beh, ciò che dio un monumento di Uganto Zigavese. Se conosciuto, grazie a canto popolo corso, e a Udrawa, io ho fatto di nuovo da Michele Bari, l'universo musicale che dirà quello di sto rugione montagnolo, e sti ritratti musicali stampati, di una maniera di cantare che era assai, assai particolare. E forse uno di Gabiro per dire un canto a Zera Maestra, giusto appunto di sti Daravesi, che seria l'Alcudina, a Zo Montagna, e di cantata di una maniera splendida, da zio di Michele Bari, Francesco Bianconi, stiamo a sentire questo Gabi Dobera che ti è riuscito nel tuo primo disco di Canto Popolo Corso, e riodie e domani dirà in 74 e Francesco Bianconi era valato specialmente di un paese di Ziga o per registrare in studio Rigordo al Cudina.

Alcuni di Nantair CFM, Cabidobra, di Ugantu Zigavese e di Ugantu Corso Tradizionale in generale. E mutati avanti, ridrò sempre d'astre canzone di Zotuscala Nantair CFM, ridrò mutis come Ugantu di Diamadialesi, a oggi di Paolo.

L'otte i giamagiaresi nanta RCFM. Ari subito è mutare droit un personaggio, un poeta tradizionale di un paese di Sermano. Si chiamava Smincigone, e di Smincigone si sa chi dirà l'uomo che faceva la dispero da sua mamma perché lui cantava, improvvisava, passava sua vita in caffè e dirà sua sola passione e si giocava in disoversi, beh, giusto appunto, di questo carattere, di questa personalità che la via. Di Smincigone ciò che ne è firmato su qualche canti, può potremmo pensare all'ebreo che è stata cantata da Bocelli Corsica oppure o Zappone. Stiamo a sentire qua voce di Carlo Rocchi.

I versi di Smintigone, Uzzapone, oggi di Carlo Rocchi in Anterce FM e per le nostre canzoni di Sotto Scala. Gianpaolo Boretti, conosciuto per parecchi passi meravigliosi in montagna per aver reso di noi, dato un'altra poesia, una poesia nuova a Montagna Corsa, una montagna che dirà in traccia di essere scordata. O ritroviamo con di sicuro ciò che è stato uno dei più belli canti d'amore a Montagna Corsa, un giretto attraverso esfarante stagione, verdi, Unino, Mangano, tutti questi luoghi, un passo verdi o gelo.

Un passo per di gelo, un capito per i diampolo boletti e un bel canto d'amore per la montagna corsa. Ridroa e mawa a Gantarina d'Oria e l'emu da ridroa con un bel canto di rock schietto, ma scritto in una bella lingua corsa, di Avetiamina, l'Antarci FM.

Avec Amine et Gabagida, hein, di rock di Dorian, en tant que RCFM. Ritroviamo subito il primo ischetto di gruppo Avileta in questo giretto di Sottoscala. E mi darò una poesia firmata da Michele Frassadi, ciò che era stato all'epoca, da un punto di vista ideologico, si può dire, da questo Redurre a Cristo, uno dei primi canti che esce a penuccia di una lotta in Corsica e porta un combatto di più universale attraverso la lotta sociale, si può dire, di ragazzona Stemaneguì.

t'aime en aiguille au gros poids vilé, ta canto à Hydrawaya Ori, l'entère TFM. Mais d'un dimo così a vine, di anno sta stonda di Zotuscala, è stato un piacere per me di sparte con voi tutte queste belle canzoni. Corse, ci troveremo presto, torna per girondola in de nostre più belle canzoni. Vi prego una bella seguita a tutti, sempre all'ascolto del CFM, e vi lascio con il gruppo noi, a Bampana, Shalatovina.